Marketing 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua

Radio King 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a reti unificate. Ci colleghiamo ora con Giuseppe Cesena per il programma Non è mai troppo presto. Buon ascolto!

0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno in questo caldo venerdì di giugno, in questo 19 giugno caldissimo, 29 gradi, insomma, è super, super caldo. Buongiorno dal vostro Cecandibus, siamo in diretta e sono le 4... 4? Me lo dice signorina? 4:32 e 8 secondi, quindi siamo in diretta. E allora buongiorno, buongiorno a tutti quanti voi, buongiorno a tutte le radio che sono collegate, in particolar modo a Radio Mare Italia e ancora le altre radio, tra le quali abbiamo Radio Blinco Blanco Atri 7:30 replica, Radio Teramo 7:30 replica, Teleterme Vigliatore TV sempre replica alle 7:30 e naturalmente anche oggi avremo una scaletta, sì, avremo Marco Roma che farà gli auguri a qualcuno all'inizio, poi vedremo cosa nasconde, poi avremo voi ascoltatori tra le 5 e un quarto e le 6, alle 6 e 5 avremo la replica di mercoledì sera quando abbiamo avuto il nostro vichingone insieme alla signora Michela che ci ha parlato di Madonna e di altri illustri autori. E poi avremo come al solito un po' di notizie da Rovigo e da Montegrotto mi pare, nonché la poesia di Maria Grazia, ma avremo anche il nostro Nicola Nucci che ci parlerà di musica. Quindi, insomma, è tutto abbastanza chiaro, sì. E allora è il momento del saluto delle radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104 Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way Radio Unione Italiana Cechia e Ipovedenti Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica 92.2 Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia,

Mi innamoro davvero, questo è Fabio Concato, intanto che noi ci mettiamo in lista per vedere cosa scrive Marco Roma.

0: Era Fabio Concato con noi, Fabio Concato, e siamo sempre in diretta e abbiamo visto che Marco non ha mandato i messaggi stamattina, vero Claudia? Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno, si sarà addormentato anche lui?
0: Ma non credo, controlliamo di nuovo perché altrimenti lo chiamiamo e gli facciamo fare in diretta senza dover...
1: Certo.
0: No, infatti non ha mandato i messaggi. E allora vediamo, vediamo dove si trova Marco Roma. Vuol dire che qua noi siamo pronti alle evoluzioni, quindi vuol dire che li farà in diretta. Eccolo. Eccolo qua. Allora, l'abbiamo pescato un attimo, che gli diamo il segnale. E gli chiediamo come mai.
1: Ma lui cosa c'ha? Un apparecchio speciale per mettersi in contatto?
0: No, no, un telefono normale, un iPhone 17. Buongiorno Marco, buongiorno.
2: Buongiorno, come va?
1: Ciao.
0: Ecco. Bene, bene, bene. Come mai ancora non c'erano pervenuti i tuoi messaggi? Li fai in diretta?
2: È perché oggi li volevo fare in diretta.
0: Ah, appunto.
1: Bravo.
0: Allora, partiamo col messaggio degli auguri. A chi facciamo gli auguri stamattina? Allora, vai.
2: Ma chi c'è questa mattina?
0: Abbiamo intanto Claudia che già c'è, abbiamo altre persone nuove che ci sono e avremo più tardi il capitano.
2: Ah, dopo, grande capitano.
0: Intanto vediamo i messaggi di Marco Roma. Vai Marco!
2: Tanti auguri a Paul Dana, tanti auguri caro Paul, tanti auguri a Kathleen Turner, attrice, da Marco Roma a voi.
0: E questo è uno, il secondo messaggio, quello romantico.
2: Buongiorno, io vorrei guardarti, portarti in riva al mare e darti un bacio mentre c'è il tramonto e guardarti e chiudergli gli occhi e pensare che tu sei qui con me. Da Marco Roma, buongiorno.
0: E allora, stamattina stiamo andando verso Tor San Lorenzo. No, stamattina Pontinia. Oh. Pontini.
1: Ah, Pontinia, che bello! Io ci sono stata da piccola. Ecco. Ci andavo a passare le domeniche, che avevo delle amiche meravigliose giù, ma tanto tempo fa. La preistoria.
0: Però Marco non c'è da tanto a Pontinia, se no forse lo conoscevi.
2: No.
0: Marco, allora stamattina come sono messi?
2: C'è successo un bel evento.
0: I Rampolli.
2: Stanotte a mezzanotte è uscito un album stupendo.
0: Ah.
2: È uscito il giorno che aspettavo di ultimo. L'album.
0: Ah, l'album.
2: Stanotte
0: sì, sì.
2: A mezzanotte.
0: Ah. E quindi
2: l'EP.
0: Ecco. Ma come quiz i ragazzi ti hanno lasciato qualcosa oppure niente?
2: Allora, mi hanno lasciato qualcosa, sì. Mi hanno lasciato.
0: Quindi stamattina sempre per il famoso 6 paia di calze estive oppure pigiama oppure costumi. Abbiamo anche costumi ormai, abbiamo ai cuori.
1: Costume è meglio, dai, meglio il costume.
0: Vabbè, ma allora
1: Marco, lo mettono subito.
0: Marco dà la possibilità di scelta, ecco, quindi insomma.
2: Sì. È vero, scelta libera.
0: Scelta libera.
1: Molto generoso.
0: Ecco, allora andiamo. Vediamo come mi metti in difficoltà.
2: Allora, questa insensata voglia di te.
0: Questa insensata voglia di te.
2: Difficile.
0: Ma sai, forse ce l'abbiamo fatto? No, non l'abbiamo fatto.
2: Non lo so.
1: Mi dice qualcosa a me, però sto spulciando, non mi viene in mente niente.
0: Ho anche una collaboratrice adesso, quindi.
1: No, ma io faccio schifo, sono scarso. Dopo vi racconto un prodigio che ha fatto mio nipote ieri alla maturità.
0: Eh sì, perché c'è stato l'esame ieri di maturità.
1: Sono in italiano.
0: Ecco. Ma questa è stata, voglio dire, che è Antonello Venditti?
2: No.
0: Ultimo.
1: No.
2: Sì, ma tu già lo sapevi.
0: Ah. No, perché l'avevamo.
2: No, veramente.
1: Non è il titolo, è solo nel testo della canzone, giusto?
0: No, è il titolo.
2: Il titolo.
1: allora, il titolo, allora, proprio...
2: allora veramente bello, l'avevamo fatto una volta quando è uscito il singolo,
0: ecco. Allora salutiamo Damiano e Eleonora che sentiremo questa sera, questa mattina più tardi, e poi dunque l'ora dice Ernesto,
1: ma che poi adesso... salutiamo un'ascoltatrice nuova che sono quasi sicura che c'è, ma perlomeno l'altro giorno mi ha detto che si sarebbe messa in contatto.
0: Salutiamo.
1: Si chiama Mirella, Mirella, è una che abita, Mirella si chiama, Mirella che abita un chilometro e mezzo da me.
0: Allora
1: Mirella, ecco, brava.
0: Noi quando arrivano le radio nuove, gli ascoltatori noi facciamo sempre un applauso, e poi bellissimo, se vogliono li salutiamo la mattina durante l'ora tripla che ormai è passata da un bel po', salutiamo Celeste da Villapiana, salutiamo Ernesto che poi ha mandato il suo messaggio, lo ascolteremo più tardi dopo le 5 e quarto, salutiamo ancora tutti gli altri amici che sono con noi, ATM, Trenano, Bimeais, le ricercatrici, volontari della Croce Mica Caserta e il nostro Marco che insomma vi aspetta per... questa insensata voglia di te, di ultimo. Bene,
2: e
0: allora
2: poi, vabbè, poi avremo mercoledì c'è Tommaso 40 di Tu sì che vales.
0: Ah, Tommaso 40 di Tu sì che vales. Va bene, allora lo diciamo adesso, lo diremo anche più tardi, Marco. E allora ci sentiamo più tardi verso le 6:40, 6:50.
2: Perfetto, sì.
0: Grazie Marco e a più tardi.
2: A dopo, ciao, grazie.
0: Ciao. Claudia, anche ciao, con te ci sentiamo alle 5 e un quarto intanto, va bene?
1: Va
0: a dopo.
1: Bene.
0: Ciao,
1: okay.
0: ciao. E allora, questa insensata voglia di te, ultimo. Vediamo se ci arriva.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, siamo ancora oggi qui al Dialogo nel Buio e abbiamo un'altra classe di scuola media. Questa volta c'è la professoressa Manuela, eccola qua. Buongiorno professoressa. Eccola qui, buongiorno professoressa.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno, ci vuol dire la classe di dov'è ubicata?
2: Allora, è una classe seconda di una scuola media di Muggiò, provincia di Monza.
1: Di Monza, perfetto. Allora, presentiamo i ragazzi uno per uno. Buongiorno a?
3: Martina.
1: Martina, poi?
3: Giulia.
1: Giulia.
3: Melek.
4: D'accordo. Rebecca.
5: Christian.
6: Samuele.
7: Mattia.
1: Benissimo, siete stati più rapidi fino adesso e più ordinati nella presentazione, mai così precisi. Allora, voi, man mano che vi chiedo qualcosa, dite sempre il vostro nome, perché i radioascoltatori magari non vi riconoscono e quindi possono riconoscere con la vostra cosa che vi chiedo. E poi naturalmente faremo delle domande e delle altre cose. Intanto, per voi, qual è stato il momento più bello del Dialogo nel Buio? Ce lo raccontate uno per uno dicendo il vostro nome, vai.
3: Martina, quando... siamo passati al tavolo a fare il gioco della palla.
1: Bene, avanti un altro.
7: Io sono Giulia e mi è piaciuto quando siamo andati al bar.
1: La parte del bar. Poi.
8: Io sono Melek e mi è piaciuto quando siamo andati al ruscello.
1: Mi è piaciuto il ruscello, bene.
4: Andiamo. Io sono Rebecca e mi è piaciuta la parte dove siamo andati al bar.
5: Io sono Christian e mi è piaciuta la parte dove abbiamo bevuto le bevande.
1: Bevande.
6: Io sono Samuele e mi è piaciuta la parte in cui siamo andati al tavolo a giocare a palla.
7: Io sono Mattia e mi è piaciuta molto la parte dove abbiamo bevuto i drink.
1: Abbiamo finito tutti, adesso invece mi pare che chiediamo invece la cosa più antipatica di questo quest'oretta del Dialogo nel Buio. Qual è stato la cosa, il momento più bruttino, diciamo, non brutto, bruttino magari?
5: Quando siamo passati nel ponte traballante.
1: Tu sei?
5: Christian.
1: Christian, poi?
6: Samuele, quando siamo passati nel ponte traballante.
1: Ah, insomma, tutti quanti quasi d'accordo.
7: Mattia, anch'io, quando siamo passati al ponte.
1: Perfetto.
8: Io Melek, nessuna.
1: Ah, lei nessuna.
7: Io Rebecca e quando siamo passati per il ponte traballante.
9: Io Giulia, nessuna.
1: Nessuna.
6: Io Martina quando abbiamo toccato i muri cercando di riconoscere le...
1: le cose.
6: Gli oggetti.
1: I monumenti ed altro. Sì. Bene, avete riconosciuto qualcuno, ha riconosciuto qualche frutto qualcuno di voi?
7: Sì,
1: nel...
7: sì.
1: Allora, cosa avete riconosciuto, i vostri nomi?
9: Io sono Giulia, ho riconosciuto un cetriolo e una patata.
1: Ah, bene. Altri? Altri che...
5: Io sono Christian e ho riconosciuto il finocchio.
1: Poi? Mattia, Samuele.
7: Io sono Mattia e ho riconosciuto la banana.
1: Ecco, poi andiamo avanti.
6: Io sono Samuele e ho riconosciuto la patata.
1: Bene, poi?
8: Io sono Melek e ho riconosciuto la zucchina.
1: La zucchina, quindi... quindi arance non ce n'erano, ragazzi, stamattina.
8: Il limone c'era.
1: C'era il limone.
7: C'era anche la mela.
1: Ecco, chi è che ha riconosciuto la mela?
7: Io, Giulia.
1: Giulia, hai visto? Allora c'era un po' di tutto. E invece andiamo a vedere la parte del traffico. Cos'è che avete riconosciuto, sempre dando i vostri nomi per i nostri radioascoltatori?
8: Melek, ho riconosciuto auto e persone.
1: Ah, le persone che parlavano, praticamente.
8: Sì.
1: Perfetto.
9: Io sono Giulia, ho riconosciuto il suono di un cantiere e le persone che parlavano.
1: Ah, bene.
6: Io sono Martina e ho riconosciuto il mercato e i semafori che passavano le persone.
1: Quindi i semafori sonori, quelli per i sì. non vedenti praticamente. Bene,
7: io sono Rebecca sì. e ho riconosciuto il traffico.
1: Il traffico, perfetto.
6: Io sono Samuele e ho riconosciuto il suono dell'elicottero.
1: Ma dico io, nessuno di voi ha riconosciuto gli animali nella foresta o nel bosco?
5: Io sono Christian e ho riconosciuto gli uccellini.
1: Sì, ma secondo te
7: io
1: Christian...
7: Io sono Mattia e sì. ho riconosciuto... i suoni del traffico.
1: Ma gli uccellini erano veri o registrati secondo te, Christian?
7: Registrati,
1: bene. Allora, avete fatto delle domande anche probabilmente alle guide non vedenti. Volete farne qualcuna a me prima di chiudere, perché il tempo è un po' tiranno? Volete chiedere qualcosa?
7: No, grazie.
1: Allora, bene ragazzi, tutti insieme, grazie alla professoressa che è giovanissima, contiamo fino a 3, diciamo 3, 2, 1, viva Dialogo nel Buio. Allora, 3, 2, 1...
10: viva Dialogo nel Buio!
1: Perfetto!

0: cominciata. È qui la festa. Noi siamo comunque presenti dove c'è buona e ottima musica.
1: E vediamo com'è composta la squadra di oggi. Max Mollica e Dino Super DJ in mano ai microfoni. Charlie Ballabio e tutti i suoi amici attorno per i pulsanti e i bottoni della regia. La redazione di Magilla Spettacoli e l'indirizzo di posta elettronica magillaradioproduction@gmail.com e sui social all'indirizzo Spazi. Prontissimi blocchi di partenza per questo nuovo appuntamento di Spazi. Abbiamo scherzato un po', ma siamo pronti. Oggi con noi in diretta telefonica c'è Roberto Timpa.
2: Ciao a tutti i radioascoltatori, ciao Max e ciao Dino.
0: Benvenuto su Spazi, Roberto, e adesso conosciamoci meglio, vogliamo sapere un po' di te, come hai mosso i primi passi nel mondo della musica.
2: Ma io sono stato sempre appassionato di musica fin da piccolo, fin da quando andavo alle elementari, ho vinto diverse manifestazioni locali, però la mia più grande passione era quella di scrivere nuovi testi, e l'ho sempre fatto da quando avevo 13-14 anni e non ho più smesso. Poi durante insomma il mio percorso ho partecipato a diverse gare sia locali che regionali che anche nazionali, come il Tour Music Fest. Comunque la mia più grande passione è stata sempre quella di scrivere e di fare musica, insomma.

0: novità.
1: Siamo su Spazi insieme a Roberto Timpa, al quale adesso porremo una domanda che in pratica poniamo a tutti gli artisti nostri ospiti. Caro Roberto, quali sono state le tendenze musicali alle quali ti sei ispirato?
2: Ma io preferibilmente ho sempre ascoltato generi italiano, soprattutto il pop, che è un po' il rap. Da lì ho iniziato con questo genere, che è quello che caratterizza le mie canzoni. Ultimamente mi sto buttando molto anche sul rap, che mi affascina molto.
3: E adesso parliamo un attimino del brano che ascolteremo alla fine di questa nostra chiacchierata, Senza Meta. Ce ne vuoi parlare?
2: Sì.
3: Come è nato, come l'hai costruito,
2: sì,
3: come sei stato ispirato a scrivere questo pezzo?
2: Sì, Senza Meta è nata una sera autunnale di poco tempo fa, che praticamente uscivo dalla palestra abbastanza tardi, però non avevo voglia di andare a casa. Mi sono messo a girare in auto per la città, era una serata abbastanza nebbiosa e anche fredda, e da lì è nata l'ispirazione della canzone, perché giravo per la città, che è una metafora della vita, poi è un viaggio il nostro senza meta, appunto, dove ci sono stati già traguardi raggiunti, ma di altri ancora non si sa, vivendo appunto ogni momento e ogni attimo della vita che ci regalerà. Da lì è nata la canzone.
3: E quanti di noi si immedesimeranno in questo testo?
1: Esatto.
3: Senza meta.
1: Senza meta, ricorda un po', ci sono delle analogie con un brano che ho scritto tempo fa, dal titolo Notte Bianca. Ma non mi soffermo a lungo su questa cosa, perché tra qualche secondo ascolteremo il brano, appunto, Senza Meta di Roberto Timpa, al quale noi cediamo il microfono per i saluti finali e la presentazione del suo brano.
2: Ciao a tutti.

Instagram potete seguirmi, su Facebook. E adesso vi lascio con la canzone, il mio ultimo singolo, Senza Meta, incisa da Marco Gatti, che è una casa discografica appartenente ad Artisti Online qui a Reggio Emilia.

0: E dopo Piazza Grande, Senza Parole, poi andremo a ascoltare i nostri amici.
1: Che alla fine non si può guarire, mai. E ho cercato di convincermi

era una follia avere pensato che fosse soltanto mia. E ho cercato di dimenticare

guardando la televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: Ormai il nostro è un salottino che ogni mattino fino alle 6 si tinge di varie persone. Abbiamo in linea con noi Claudia, buongiorno. Oh, l'abbiamo persa? Come mai non c'è Claudia? Eccola qui, Claudia.
1: No, io sono qua.
0: Eravamo noi che...
1: Sei un pasticcere.
0: Cosa sono pasticcere? No, era abbassato il volume della...
1: Certo.
0: Era abbassato il volume. Poi abbiamo il capitano. Buongiorno, capitano.
2: Buongiorno.
1: Caro capitano, i miei rispetti.
2: Buongiorno, c'è anche la signora.
0: La signora Claudia.
2: La signora cardinale.
0: Come cardinale?
1: Meno male, magari.
2: Claudia cardinale.
0: Claudia cardinale, ho capito. E poi noi potremmo metterci anche in contatto con Marco, vediamo se, però ancora non l'abbiamo chiamato.
1: Io solleciterei Mirella, se è riuscita a prenderla, perché mi diceva anche lei che le prime volte non gli dava
0: Disabili
1: International. Io gli dicevo apri la skill.
0: La prima volta sì. La prima volta
1: ha detto che l'avrebbe detto, però dopo poi non ho più saputo niente se lei ci ha messo, perché ci siamo incontrate per strada, abbiamo detto dice, ma tu lo sai, e qui e là. Allora siamo messi a parlare. E Mirella, io ti inviterei a dare il numero in diretta.
0: Sì, diamo il numero in diretta per 3 2.
1: E chiunque volesse mettere in comunicazione con Disabili International Radio.
0: Perché il numero lo diamo poche volte, quello è.
1: Tu non lo dici mai.
0: Non lo dico mai. 320 19 78 490. 320 19 78 490, ma abbiamo anche degli illustri che hanno mandato dei messaggi, quindi dobbiamo sentire anche loro cosa ci hanno lasciato. Abbiamo il nostro Dennis, abbiamo Ernesto, quindi insomma.
1: Dennis lo salutiamo, ecco, anche lui.
0: Ecco, sperando che stia guarendo da questa caduta della sedia, e poi vedremo anche Marco se ha svegliato Damiano, insomma vedremo come procede tutto al Vaticano. Allora intanto andiamo a cercare Ernesto, anzi facciamo una cosa, scegliamo un brano così mettiamo d'accordo tutte le...
1: Ecco, allora, posso sceglierlo io?
0: Ma certo, noi facciamo scegliere sempre a voi.
1: Allora, Amore di plastica di Carmen Consoli, dedicato
0: agli amori di ferro.
1: Agli amori di plastica.
0: Va bene. Allora andiamo con Amore di plastica di Carmen Consoli.

0: Amore di plastica, e noi abbiamo anche Marco Roma, al quale diamo il buongiorno. Marco, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati.
0: Eccoci qua. Buongiorno. Allora, e poi abbiamo il capitano. Buongiorno, capitano.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti e ai nostri amici in diretta.
1: E il buongiorno. Capitano, non lo sento mai il venerdì, la novità?
0: No, come mai? Il venerdì c'è sempre.
2: Siete voi che venite il venerdì e non avete pagato dazio.
0: Vabbè, voi
2: non
0: abbiamo
2: portato i tortellini, non avete. Sai quando uno va a casa, no, porti dolci, porti.
0: Ci vuole qualcosa. Salutiamo anche Claudia. Claudio, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Ecco, non abbiamo sentito.
1: Capitano, no. Sta sulla nave.
0: Il capitano no, non sta sulla nave, il capitano è a casa. Con, qua... Con quanti gradi è il capitano stamattina? Io ce n'ho 29,3.
2: Mattina, la mia Alexa, però sai, c'è tutti i due gradi sono.
0: Sono un po' sfasati i gradi di Alexa, sì, è vero.
2: Temperatura però... casta.
3: Invece adesso vi faccio sentire i miei.
0: Sì.
3: I gradi.
0: Sì, sì, sì.
3: Aspetta, perché adesso devo fare la mano, devo cambiare la mano.
0: Cambiare la mano.
3: Metto la mano destra.
4: Sono le 5:25 minuti.
0: 26
4: gradi.
0: Beh, tu stai. Ecco. No, io c'ho 27 rotti qui, quindi insomma, sta meglio tu con i gradi.
3: Con un grado in meno e soprattutto la finestra spalancata. Che vabbè, non. Non mi vede nessuno perché c'ho la serranda un po' giù, ma giù, non molto, ma ti assicuro, prima in attesa di voi
0: sì.
3: Mi sono messa a pulire i fagiolini perché erano caldo. Prima ho pescato un buon audiolibro su YouTube,
0: sì.
3: Poi mentre leggevo mi diceva batteria con carica molto bassa, allora ho guardato l'orario, dico sono le 3, ma adesso nel frattempo intanto che aspetto Giuseppe,
0: a pulire i fagiolini. Allora noi abbiamo il nostro amico Ernesto che ha mandato un messaggio.
5: Messaggio vocale, durata 23 secondi. Ecco, messaggio vocale, durata 45 secondi.
6: Buongiorno, buongiorno Giuseppe Cesena. Buongiorno a te, a tutti gli amici dello studio. Salutiamo tutte le radio, a tutti i radioascoltatori. Salutiamo zio Totò, salutiamo Stefano, Salvatore, Peperoncino. Salutiamo Matteo, salutiamo tutti quanti, sì. Tutti gli altri, non ricordo il nome, Celeste.
0: Beh,
6: buongiorno.
0: Ancora non ho imparato Claudio.
6: Caffè.
0: Ecco.
6: Caffè bollente, se volete ascoltare, caffè bollente, grazie, nero, adesso non ricordo.
0: Caffè nero bollente.
6: Chi sì. La canta? Caffè bollente.
0: Ecco.
6: Buongiorno a tutti.
0: Vediamo.
6: Faccio tanti auguri a mio genero Fabio, che ieri ha fatto il compleanno, e oggi lo facciamo al mio cugino che si trova a Desenzano, Marco.
0: Ah.
6: Facciamo tanti auguri a Marco e al mio genero Fabio.
0: Benissimo, allora ragazzi, allora facciamo gli auguri, allora c'è anche Marco, ci siamo tutti quanti, facciamo tutti quanti gli auguri. Marco, ci sei?
1: Sì, sì, sto qua.
0: Allora, ha detto Marco e Fabio, allora dunque abbassiamo la musica e tutti insieme.
3: Ma quel
0: noi...
3: suonino che fa, che ho sentito, che cos'è? Din, din, din, che cos'è?
0: È il pianoforte.
3: Ah, vero che ce l'hai lì.
0: È il sol del pianoforte. Allora, stavo abbassando però un attimo la musica della regia per cantare tutti quanti insieme gli auguri a Fabio e Marco. Allora, tanti auguri.
7: A Fabio, tanti auguri.
0: A
7: Marco,
0: tanti auguri. A Marco e
7: Fabio,
4: tanti auguri.
7: A voi,
0: evviva Marco, evviva Fabio.
7: Auguri.
0: Ecco, e ha detto che vuole sentire. Vuole sentire la canzone del caffè nero
3: bollente di Mannoia,
0: Sorella
3: Mannoia.
0: Nero bollente. Allora andiamo ad ascoltare Caffè Nero Bollente di Mannoia.
2: Oh, caffè
0: Nero Bollente, Fiorella Mannoia. Sì, sì, vuole il caffè nero bollente. Eccolo qua che arriva allora.

0: E siamo quindi alle 5.30 in questo momento, proprio da pochi secondi, le 5.30, e siamo sempre con i nostri amici Capitano, sempre la signora Claudia da Bologna e Marco Roma. Ecco,
1: siamo tutti qua.
0: Ecco, tu un po' più lontano dal microfono che arrivi molto pesante. Allora, vediamo un po', abbiamo anche il nostro Dennis adesso che ci manderà il suo vocale, però non ho capito chi è, che dei quattro nostri amici mi dà un'interferenza, forse Claudia? Sì, no, Claudia no.
2: Siamo sempre qua.
0: Allora, sentiamo la richiesta che ci farà il nostro Dennis, amico Dennis.
3: Dennis, secondo me ci chiederà Gianna Nannini.
0: No, non ci chiede Gianna Nannini.
4: Domenica 31 maggio, intestazione. Vediamo. Rispondi, messaggio vocale, durata 1 minuto e 51 secondi, 18 giugno alle ore 12.09, registrazione bloccata.
0: Sentiamo Dennis, eccolo che arriva.
5: Eccolo, buongiorno e buon venerdì a tutti qua. Dennis, un grande salutone a Giuseppe, buongiorno Giuseppe, saluto anche tutti i tuoi ascoltatori che ascoltano il tuo programma. E saluto inoltre anche tutte le persone che saranno con te anche oggi a dialogare, a dialogare insieme, insomma, dal primo all'ultimo. Bene. Questa mattina ti vorrei richiedere un brano di Ivana Spagna, mi pare che si intitoli Tamerò, una roba del genere, sì, mi pare una roba che, sì, vabbè, comunque se riesci a cercarlo, se no scegli un altro brano a vostra scelta, magari sempre di Ivana Spagna, ok? Magari, non so, Easy Lady o, ok, bene, ti ringrazio moltissimo e... Qua a Treviso fa caldo, più afa, comunque sempre avanti. Bene, noi ci risentiamo la prossima settimana e un salutone sempre Dennis, ciao.

0: Io tamo, e noi siamo qui in diretta con Marco. Allora, Marco, chi dovremmo avere mercoledì prossimo? Poi stamattina abbiamo la replica del nostro Vichivone con Michela alle 6.02. Intanto, Marco, mi pare che è andato a prendere il caffè. Sei?
1: Sì, sono al bar.
0: Ecco qua. Il caffè di Pontinia, eccoci qua.
1: Pontinia, bravo, sì.
0: Invece il capitano ha preso già il caffè, ha fatto la siglette. Che fa il capitano? Il capitano si è perso. Il capitano si è perso in questo momento. Claudia, che fa in questo momento? Sentiamo. Sì, evidentemente non è che si erano persi, erano i volumi messi male.
2: No, lui sa cosa fa? Le abbassa, poi non si ricorda chi li ha abbassati.
0: Eh
2: e noi siamo qui e
0: sì,
2: scusa, ma
0: infatti.
2: che radiofonico sei tu? Ma che...
0: Si parte male la mattina.
2: Mamma mia!
3: Delle posizioni, non ricorda le
0: No, le
3: posizioni.
0: posizioni. Ci sono sempre
1: No, non credo che Giuseppe.

0: insegna, quindi probabilmente sarà un membro interno della,
1: è un membro evidentemente, della maturità. Un membro.
0: Sì, perché mi pare che abbia una scuola media, però no, o una scuola superiore, adesso non ricordiamo bene, no, una scuola media c'è.
1: Ragazzi,
0: però
1: mio nipote ha fatto un capolavoro ieri, nelle sette tracce, no?
0: Sì.
1: C'era fra l'altro, dice, speriamo che mi capiti o Svevo o Pirandello, naturalmente non c'era nessuno di
0: nessuno dei due,
1: allora
0: no.
1: Quando gli ho telefonato ieri pomeriggio, dico, allora com'è andata? Dice, sì, guarda, è andata da Dio. Dice, spero, perché sono un po' preoccupato, perché ho fatto i collegamenti. Lui ha fatto Svevo e Pirandello, ma lì che cosa ha fatto? L'italiano Brancati, no?
0: Sì.
1: Cioè, il piacere, i piaceri,
0: sì,
1: l'italiano Brancati. E pensa lui cosa ha fatto. Guarda, io l'ho stimato moltissimo, perché dico, io quei ragazzi che non, oggigiorno non è per cattiveria, ma a volte sembra che non gli dai una lira a questi qui, no? Come fanno? Invece lui ha fatto il collegamento fra il piacere della memoria di Italiano Brancati e la coscienza di Zeno, che hai presente? Io letto, ecco, io la coscienza di Zeno l'avevo letto, ecco, io l'avevo letto, ma non avevo letto il piacere della memoria. Allora me lo sono andato a cercare su YouTube, perché ragazzi, io ho letto tantissimo, ma mica posso leggere l'universo mondo.
0: Certo.
1: Ma tu non hai idea di che complicazione, come avrà fatto oggi pomeriggio. Dico, guarda, gli devo dire se è stato veramente meraviglioso, avrà fatto un capolavoro, perché per chi ha letto Svevo, tu sai, sì, no, la storia della sigaretta, che voleva smettere di fumare, che è durato, non so se hai letto quel romanzo lì di questo Zeno, che era un po' un Zeno Cosini, che era un po',
0: sì,
1: era un po' psicopatico, psico tutto quello che vuoi tu. E poi dopo questo Vitaliano Brancati invece ha fatto tutta un'epopea sulla possibile, probabile demenza senile. Cioè lui ha parlato, dice, io, ma a un certo punto, mentre proprio parlava con se stesso, una specie di saggio, però
0: sì,
1: molto molto piccolo. E insomma, per dirti come ha fatto a fare il collegamento un ragazzo di 18 anni, che gli è venuto in mente questa cosa, perché tra l'altro Vitaliano Brancati si vede che non l'aveva fatto a scuola, mi ha detto, io mi sono preparato solo su Pirandello perché è il novantesimo della morte,
0: era convinto che arrivasse,
1: esatto, e invece è andato bene lo stesso. Come avrà fatto? Ma a pensare, guarda, che se tutto lo vai a leggere, Giuseppe, non dura ma molto, per il piacere della memoria, sarà adesso quantitativamente sarà un 50 righe, se tu lo leggi non ti ruba più di 5 minuti, però lui non lo so, guarda, ci è arrivato in un modo, ha dimostrato una gran maturità. Scusate, ho fatto l'elogio di mio nipote.
0: Un applauso.
1: Mattia, si chiama Mattia. Vabbè, ma non ascolterà mai questa roba, perché secondo me lui la radio l'ascolta poco.
2: Comunque i giovani sono una grande ricchezza.
3: Invece mio figlio ha fatto l'adolescenza.
0: L'adolescenza, quindi il...
3: Sì, ma perché lui cose senili, case di riposo, ancora presto.
0: Ah.
1: Beh, ma certo, ma lui come gli è venuto in mente, capito? Forse pensava a me,
3: poverato. Pensava alla nonna!
0: Ha pensato alla nonna, ci deve fare questo.
1: Esatto, magari pensava a me.
3: Pensava alla nonna che fumava, che non so, fumava.
2: Claudia, spegniti un attimo, spegniti, Claudia, ci siamo anche noi, ah?
0: Ecco,
1: non ho capito, scusa.
3: No, ma fumava Claudio,
2: troppo,
3: tu fumavi
2: anche noi, facci parlare anche a noi.
0: Allora, facciamo scegliere un brano a Marco adesso, visto che sono le 6 5
3: io
0: 5
1: non è ancora l'ora,
3: mo fa Ramazzotti, vai.
0: Marco,
3: Marco Ramazzotti.
0: Cosa scegliamo? Intanto vi ricordiamo
3: si chiamerà Marco il Pezzotto.
0: No. Marco, alle 6 manderemo la replica di mercoledì sera con Vichingone
1: e
0: Michela.
1: Allora, a proposito, faccio un break. Tu è ora che tu dici questo palinsesto di questa radio, per favore,
0: sì.
1: Giuseppe, devi dire, per cortesia, te lo prego, non mi puoi far ascoltare le repliche tutto il giorno, tu mi devi dire, allora questo c'è questo, quella, così io mi... Te li ascolto, non posso ascoltare sempre.
3: Ma noi con i pali in setto non andiamo d'accordo.
2: Povero Giuseppe.
0: Andiamo con le reti in sesto. Allora, Marco, un brano, vai, scegliamo un brano.
2: Allora, più bella cosa.
0: Hai visto? Ci hai indovinato, Claudio?
1: Ma Marco, volevo proprio quella. Grazie Marco, volevo proprio quella.

0: Io la dedico al capitano.
1: Al capitano.
2: Vabbè.
1: Sì. Più bella cosa Eros Ramazzotti.
3: Allora, la più bella cosa.
1: La più bella cosa.
0: Dedico al capitano.
2: La più bella cosa.

0: Allora 320 19 78 490 320 19 78 490, ritorniamo in linea con Marco. Eccoci qua, Marco.
1: Ciao, ciao.
2: Perfetto.
0: E poi
1: pronti.
0: Abbiamo anche,
2: e poi
0: sì,
2: Claudia, alza il volume.
0: Sì, stavolta è capitato del volume, perché quando praticamente mandiamo la registrazione del WhatsApp, se ci sono rumori esterni, allora abbasso i volumi, altrimenti in genere li tengo tutti livellati, perché poi ogni volta ogni volume c'ha una anche...
2: Allora io volevo dire, la frase più bella che tu possa dire a una persona quando la ami è grazie di esistere, e anche quella che l'ascolterà, o quello che l'ascolterà, sarà ben felice di sentirsela dire. Invece purtroppo in certe problematiche per noi, scusa, adesso apro una parentesi un po' triste, apro una parentesi, che gli dobbiamo chiedere scusa a certa gente, perché esistiamo, purtroppo è così, quando ci fanno un po'
0: arrabbiare,
2: i cabassisi.
0: Ecco, allora, Marco, che sta facendo di bello in questo momento?
3: Buongiorno.
0: Buongiorno Marco.
3: Buongiorno.
0: Ecco,
3: sì.
0: È al caffè. Stai prendendo il caffè?
3: Sì, già fatto, cappuccino e cornetto. Adesso piano piano in fase d'apertura, perché oggi ho un articolo nuovo.
4: Diciamo a Roma quanto costa il cappuccino e il cornetto.
0: Ah, vuole sapere?
4: Pubblicità Progresso.
3: Insomma, pure qua è aumentato parecchio, comunque.
0: Sì, anche
3: è aumentato parecchio, sì.
0: Ecco.
3: Qua 2,50 euro, cappuccino e cornetto.
0: Beh, insomma, sempre un po' meno di Milano, credo.
2: No, Milano e Bologna è caro. Il caffè costa 140 a Bologna.
0: 1,40.
4: Il caffè a Milano dipende dal bar,
0: dipende dai bar.
4: Noi, c'è anche un bar che ancora lo fa, 1 euro a Milano, eh.
0: Sì, però
4: non dico il nome, però,
0: perché sennò vanno tutti là.
3: Io stavo in Spagna da Alicante,
0: sì,
3: e pagavo la colazione 8 euro a colazione, 4 euro il cornetto, 4 euro il cappuccino.
0: Vabbè,
3: mattina.
0: Ma lì era una zona turistica.
3: In Italia era la parte turistica. Ma c'erano tutti allineati alla stessa cifra, poi.
0: Ecco, quindi.
4: No, ragazzi, io allora, per me,
3: a Parigi l'anno scorso,
4: bisogna fare un ragionamento.
0: Sì.
4: Il servizio è una cosa, e il costo del caffè e del cappuccino. Se tu vedi al bancone, ha un costo. Perciò molte volte tu lo paghi anche la location, paghi questo, paghi quello.
0: Certo.
4: Come il matrimonio, no? Voi vi siete sposati, no? Quando andate al matrimonio paghi quello, ma paghi anche il luogo, no?
0: Sì, in base.
3: Ormai però ho visto, no, le parti turistiche sono diventate comunque pure al bancone, no? Cari, io a Barcellona,
4: no,
3: al bancone
4: me
3: di un bar qualunque, 4
4: questo,
3: euro un caffè.
4: Quando
3: è assurdo, quale sempre noi siamo abituati.
0: A Barcellona
4: non c'è uno standard. Cioè, nel momento in cui dico, ma infatti che caffè così, l'energia elettrica, il personale. Sì, però non si è stabilito lo standard di quello che tu devi chiedere. Quello che tu puoi chiedere, io faccio un caffè, ma prima il caffè era un prezzo irrisorio. Allora dicevo, vabbè, oggi l'ho fatto male, fa così, così. No, ma mo che è arrivata a 1,50,
0: sì,
4: e tu devi pretendere che mi devi dare la tazza così, il bicchiere così, il quantitativo così, una professionalità così. Aumentiamo via le tazze del cappuccino. Per me le tazze del cappuccino oggigiorno dovrebbe essere standard.
0: Ah.
4: Come, cioè, se tu vai, dici, datemi un goccio di come si chiama? Di cognac.
0: Sì.
4: Sapete, no, non è che va là, quello va occhio.
0: No,
4: teoricamente
0: una...
4: ci sono i
0: misuratori,
4: Giuseppe, una, che bevi.
0: Una quantità,
3: certo,
0: io
3: giusto, come il calice di vino, così deve essere.
0: C'è una misura.
4: No, ci sono proprio i bicchierini, quelli graduati,
0: sì.
4: Oppure ci sono anche i sui tappi, sì, che è 0,2, 0,25, non so quanto spetta, perché non bevo, non va. Allora, questo cacchio di caffè o cappuccino è diventato la tazza sa scegliere l'oro.
0: Quindi la quantità.
4: Allora, se tu è arrivato già a un prezzo che è 1,50 diciamo al mercato 1,50 cosa compri? Ti compri un chilo di roba. Allora, in poche parole, non è che dalla parte si sta facendo una situazione, tu mi devi garantire un prodotto, non è che tu compri un caffè a 15 euro al chilo e lo paghi quando un caffè di 1,40, 1,50. Allora c'è un prezzo che dovrebbe essere per la location, un prezzo per la qualità, ma tu non devi andare sotto, devi garantire un minimo. Questo garantire un minimo, non è che io prendo un ragazzo che è uscito dalla scuola e la metto vicino alla macchina del caffè e poi pago un cappuccino da 3 euro, 4 euro, cioè non so, hai capito il ragionamento che faccio io?
0: Ecco, qualità, prezzo, soprattutto, insomma.
4: No, allora, se tu mi dai un cognac e la legge dice mi devi dare un tot e me lo devi dare un bicchiere, me lo devi dare. Allora, oramai il caffè non è visto in questa maniera. La tazza, fanno la pubblicità ogni qua, però quella tazza deve avere delle regole, perché oramai 1,50, 2 euro.
2: Ma la tazza ce l'ha già le regole, perché la macchinetta è regolata, non è che è la tazza tanto, è la macchinetta che più di tanto non se ne fa di quel caffè. Cioè non è che tu il caffè lo fai più lungo a secondo delle richieste del cliente.
4: No, dicendo, aspettiamo un momento, non parliamo, dobbiamo parlare di regole, non è che noi parliamo, facciamo così. Allora, per fare il caffè non c'è una legge che dice un caffè devi mettere 7-8 grammi.
2: No,
4: io regolo. Io ho avuto anche un bar, con me. Purtroppo il capitano fa questo. Allora, tu vai a prendere una io infatti lo chiedo, sì. Allora tu vai a prendere un caffè, ok? Benissimo, quello c'è il macinino,
0: sì.
4: E ti fa stacca, la sai quella cosa che fa tac?
0: Sì,
4: viene regolato. Allora quella cosa che viene regolata, e ti pago il caffè, tu quando lo vendi? Lo vendi 1,50, facciamo un esempio. Tu quanti grammi di caffè hai tarato quella macchina? Io ti posso vendere caffè 2 euro e ti do 7 grammi di caffè. Oppure posso fare anche di meno.
0: Sì, 5
4: tu
0: euro.
4: Poi non ci vai più per il gusto e cose. Però quanto caffè mi metti? Quanta acqua fa? Sapete quanto deve essere l'acqua in un caffè? Sa la temperatura quanto deve essere? Sai quanto deve essere la pressione? Allora, tutte queste cose vengono regolate. Allora, se io ti devo dare la pompa di benzina e ti devo dare un litro, e io so che un litro di benzina, ok, costa 1,50. Io quando compro oramai il caffè o mi fai un cappuccino, cappuccino, che il problema è il guadagno sul cappuccino, non è tanto sul caffè. Il caffè lo fai con numeri. Ok? Sì. Allora tu devi dire, io vedo, come ti dice un liquore, che liquore ti dà, che a me, mi devi dire, io vedo il caffè a 1,50 e ti garantisco 8
2: grammi. Ma il caffè non lo puoi regolare, perché va secondo il gusto delle persone. Cioè, ti ho detto, i liquori invece per legge ti devono dare un dosaggio.
4: Ma tu parli di gusto. Tu parli di gusto,
2: no,
4: tu parli
2: ma non
4: di lo voglio lungo, lo voglio
2: una
4: corto.
2: Nel caffè, ma lungo e corto.
4: Claudia,
2: non esiste una regola nel caffè. Claudia,
4: non stiamo facendo filosofia. Tu il caffè lo fai lungo o lo fai corto, ma la grammatura
0: è quella.
4: È il quantitativo, te lo scegli tu, ma deve essere, la grammatura deve essere standard.
2: Allora qual è la cosa che contesti tu? Fammi capire, non ho capito.
4: Ho parlato italiano, io ho detto... è 1,50 il caffè, io dico prendi il caffè 1,50, la mia grammatura è 8 grammi. Lo vuoi corto, lo vuoi lungo, lo vuoi in vetro, lo vuoi nella
2: va
4: tazza.
2: Va bene, ma quello che contestavi qual è la... non ho capito
1: la cifra, la cifra che dovrebbe essere standard, ma io l'ho capito, la cifra dovrebbe essere standard, rispettata, equa a tutti gli esercenti, no? Quello dice il capitano.
4: Che cosa?
0: No, dice il costo, no, il costo no.
4: No, il costo lo fai tu, che c'è? È libero, vai. È così semplice. Se io tu c'è il prezzo, pretendete il prezzario di dire quanto costa un caffè?
0: Sì, uno lo scrive nella vetrina.
4: No, per legge la devo prezzare esposta. Dobbiamo parlare di legge, non è che ognuno si esce la mattina e dice no, quello io non lo leggo. Allora, che caffè tu devi tenere il prezzario esposto? E il caffè dice 1,50. Prima era il risotto, no, anche il modo di dire. Quando costa un caffè? Ma quel caffè deve avere una grammatura. Tu quando vai a fare, quando vai a scegliere un caffè, non gli dici fammi 8 grammi di caffè, me lo fai più lungo e più corto.
2: Vabbè,
4: tu
2: quello, vabbè, su quello non ci piove, allora va bene.
4: La grammatura esce dalla macchina, e da quanto paghi al chilo quel caffè.
0: Ecco. Quindi può essere che uno mette, fa 5 grammi.
4: Allora, e... sempre fatti, no? Allora, io compravo un caffè che mi costava 42 euro al chilo, facevo una grammatura di 7 grammi. Se io compravo una situazione che non costava 42, ma costava 20 o 28, chi lo sapeva? Di solito te ne vieni con la qualità, dicevo, un buon caffè vado lì.
0: Ecco.
4: Quindi... però prima era un prezzo di soldi. Oggigiorno, che dicono che il caffè costa tanto, l'acqua, il caffè, boom, papì, papà, ok? In poco parole, tu, per essere onesto, dovresti dire, io il caffè lo vendo a 2,50 euro, la mia grammatura è 8,70 euro. Allora, tu in poco parole, capisci che cacchio di caffè può essere, come non può essere, sta pagando la rovescia.
0: Ecco.
4: Poi, perché a Napoli i bar, quelli importanti, hanno il macchinista. Ah. Cioè quello che fa il caffè fa solo il caffè, non è che si mette
0: è come il pizzaiolo che fa solo la pizza. Ragazzi, sono le 5:57:58, facciamo l'ora tripla. Marco,
4: comunque arriva il caffè.
1: Pronti
0: allora, no. Andiamo con l'ora tripla.
1: Vai. Arrivata l'ora tripla del capitano, è arrivata l'ora tripla. È arrivata l'ora tripla con Giuseppe Cesena, il capitano. Sono i due capitani della radio.
0: E abbiamo anche Claudia.
1: Ma c'è, noi siamo quelli dietro il treno.
0: E c'è anche Marco.
1: E siamo quelli dietro il treno.
4: Roma.
0: Allora, Marco, allora scegliamo il brano per chiudere, che poi dobbiamo mandare la replica del programma dei,
2: dai,
0: di mercoledì.
2: Dai, così l'ascolto, perché domenica, mercoledì non l'ho ascoltata. Non ascolto la replica.
0: Allora, no, perfetto.
4: Il weekend, Giuseppe, vogliamo sapere come passerà il weekend.
0: Non si riesce. Non abbiamo, c'ho tanto da lavorare in questi giorni. Quindi, allora, vediamo un po' il brano che ce ne andiamo. Claudia, lo scegli tu?
2: Ah, mi hai trovato impreparata, non avevo pronto niente. La Valle Senza Eco è un brano vecchissimo, forse non lo trovi.
0: Di chi è?
2: La Valle Senza Eco, di Connie Francis.
0: Ah, lo devo cercare allora per forza. Lo devo cercare.
4: Negli archivi, nei caccioni, a Napoli.
0: Connie Francis
1: sta diventando una radio degli anni 50.
2: Esatto.
1: E non va bene, non va bene.
0: No, dobbiamo essere
2: no
0: visti.
2: Ma non lo faccio più, se non lo trovi.
1: No,
2: lo stesso,
1: non lo fare là. Più, perché viva la tecnologia, telefoni touch, viva l'intelligenza artificiale. Andiamo avanti, progresso. Dell'eco.
2: La Valle Senza Eco, ma è bello, è tanto bello.
0: Come si chiama? Francis?
2: Connie Francis, è scritto Connie Francis.
0: Vediamo se lo troviamo.
4: Scrivi con non frec, per quello esce, con non frec.
0: Con frec.
4: L'inventore dei corno.
2: Per me, ma è bello, cioè, pensi, è una cosa bellissima. Sì.
4: Ma Giuseppe, Marco, sono mezzi
0: moderni. Mi dà una valle dell'eco, però non mi dice Connie Francis, però.
4: C'è la valle non delle lacrime, dice? Vedi, una valle di lacrime.
2: No, Marco, la valle senza... Valle Senza Eco.
0: Ah, invece ha fatto la valle con l'eco, quindi...
2: Ah, cavolo!
0: No, però sei stato tu prima a dire la valle con l'eco.
4: No, io ti dico bene, ho detto bene, valle senza eco.
1: Povera Italia!
0: Allora...
2: No, e poi non è la valle, è Valle Senza Eco.
1: Ma facevi prima, mettevi la canzone di ultimo, facevi prima, invece di la canzone degli anni 30.
4: Io l'ho in braille, Giuseppe, vai, vedi in braille.
0: Valle Senza...
1: Allora, è uscito un album stupendo ieri sera. Mettiamo una canzone di ultimo.
0: No, ormai oggi dobbiamo c'è sta valle senza eco, vediamo. Ormai.
1: Il giorno che aspettavo, il nome dell'album e il nome della canzone. 250.000 persone, Tor Vergata, 4 luglio.
0: io qua la valle senza eco ho trovato studio. Romantici vagabondi, la valle senza eco.
2: Vai quello.
0: Allora ragazzi, ci troviamo più tardi. Valle senza eco dei romantici vagabondi. Ma sentite questa cosa.

0: Buonasera a 20 di sera, buonasera a Marco con i nostri campioni, buonasera.
1: Buonasera.
0: Eccoci qua, Marco.
2: Buonasera.
0: Ah, abbiamo una voce femminile. Ma
1: buonasera.
0: Un'altra voce femminile.
1: Stasera abbiamo dei grandi ospiti.
0: Sì.
1: Questa sera è un'intervista a due. Abbiamo allora Michela Brancaglion,
0: sì,
1: che è stata piacere, è stata la curatrice, immagine, la grande cantante Madonna.
0: Sì.
2: Sì.
1: E ho il supporto di un caro amico, ho il supporto del grande vichingone numero uno al mio fianco questa sera.
3: Buonasera a tutti, buonasera Giuseppe, buonasera.
0: Buonasera. Allora un applauso. Piacere. Un applauso a entrambi. Ricordiamo il numero di telefono per chi volesse parlare col vichingone, con Michela, 320 19 78 490, 320 19 78 490. Io sto qui dietro le quinte per le telefonate eventualmente e intervengo raramente, quindi a voi il parlare e fare le domande tra di voi. A te, Marco.
1: Allora, oggi è stata praticamente una novità, come tutti sapevano. Siamo in diretta nazionale, siamo collegati con 100 Radio e è stata tutta una sorpresa perché doveva esserci un'altra ospite, però è stata una cosa inaspettata, è stato facile fare un giro di telefonate e queste due persone favolose hanno scelto di dire sì a me questa sera. E il vichingo so che non mi tradisce mai, è al mio fianco sempre ormai,
0: sì,
1: grande vichingo. E grande Michela perché ha accettato con 20 minuti di preavviso gli ho dato, quindi grazie che stasera stai con noi in diretta.
2: Grazie mille, grazie a voi.
1: Volevo farti la prima domanda per scaldare un attimo il salotto, ma come è iniziata la tua carriera? Da come hai capito che per te la tua vita era questa, il tuo spettacolo?
2: Chi è me?
1: A me
2: spettacolo. Io non ho fatto spettacolo, Scandal ha fatto spettacolo.
1: Vabbè, hai fatto la curatrice Immagine di Madonna, quindi come è iniziato questa avventura? Comunque dietro le quinte, no, dello spettacolo?
2: Sì, ho fatto la costumista e la curatrice di Immagine. Non ho mai fatto l'attrice, mai. Neanche la comparsa. Ho fatto la St. Martin, scuola di moda e design. Alla St. Martin a Londra e ho avuto l'opportunità di lavorare per diverse brand e altra gente. Ho lavorato per Madonna, David Beckham nella famiglia, ho lavorato con Vivienne Westwood, che dopo è morta ovviamente. Ho lavorato con la creme della creme, anche la famiglia reale. Ho conosciuto Diana, la Elisabetta, la regina, la famiglia reale, perché Burberry è connessa con Scorsese alla famiglia reale, anche il logo della famiglia reale è proprio quello che si conosce, sì, quello Scorsese adesso è chiuso purtroppo, hanno chiuso i negozi. Però è stato il primo negozio che ho lavorato, perché dopo ho sviluppato la branch di Burberry a Knightsbridge e abbiamo aperto il nuovo negozio di Knightsbridge di Burberry. È stato meraviglioso perché abbiamo proprio aperto noi il negozio di Knightsbridge. È stato molto bello, però dall'altro lato hanno chiuso quello di Scotia, che è una firma di cose di lana, sai, quelle robe lì, e gli scozzesi sono molto famosi per la loro lana e cashmere, intendo. È stato devastante aver dovuto lasciare un brand così molto amato, diciamo, dal pubblico, e quando ho chiuso i battenti e tutti si sono rimasti sbalorditi perché vendevano veramente della roba eccezionale. Infatti i giapponesi venivano sempre a fare scorta le cose della cosa, perché sapevano esattamente che le avrebbero, se c'è pure e anche i cinesi venivano in negozio a comprare le robe, dopo se le sarebbero vendute.
1: Stavi a contatto con Lady Diana, ma tu hai avuto modo di parlare proprio con lei?
2: Sì, ho fatto i kilt anche per la famiglia reale. Il problema è che avevamo fatto l'appuntamento per Diana, dovevo fare il kilt, avevo preso le misure, ma lei purtroppo è morta, perché è morta nel 1997 a luglio, e lei è morta a Parigi.
0: Sì,
2: e sono stata molto triste perché ha preso le misure del suo kilt, sì, e dopo non è più venuta a riprovare che faccio due o tre sedute durante i kilt, quando uno fa i kilt, e sono rimasta devastata di sapere che è morto, perché Diana era più di quello che la gente pensava, era una fantastica madre, anche di suoi figli William, sì, Harry,
1: quindi William ed Harry li vedevi vicino, sì, a te, proprio erano piccoli quando tu lavoravi,
2: sì,
1: con loro.
2: Sì. Mi manca tutto quanto, anche la famiglia reale. Sono rimasta molto a buoni rapporti anche con la regina, adesso è morta ovviamente da anni,
0: certo, sì.
2: Però sono la persona, io ho visto la prima volta quando hanno fatto
3: Bello però, eh?
1: Bellissimo, sì, bellissima la storia.
3: Bella esperienza, oh.
1: Allora, Michela mi ha raccontato in privato, il fatto che comunque non poteva avere foto, non poteva, comunque lì gli toglievano anche il telefono, oltre che a quei tempi non c'erano i telefoni di oggi.
0: Sì.
1: Però lei mi ha detto che comunque lei non poteva comunque far foto, niente, quindi lei non ha ricordi fotografici,
2: no,
1: di Lady Diana, di Madonna, però comunque no, lei ha un ricordo nel cuore.
0: Questo. Certo, sì, più sì, che toccarli, vederli, toccarli da vicino, sì, insomma.
2: Ecco. Ho dovuto firmare per tutti la privacy e non è stato proprio possibile.
1: Sì, lei era la privacy, firmava la privacy, non poteva fare foto, niente, non poteva avere niente di loro, però comunque è stato a stretto contatto con loro.
2: Sì, certo.
0: Certo. Okay, okay. Bene.
3: Bello, e eravamo sempre sul pezzo,
2: molto
3: diciamo.
2: Molto fortunata.
1: Io ti volevo fare una domanda, però prima passo al Vichingo, se vuoi chiedere qualcosa, sì, te, Vichingo.
0: Vichingo, cosa vuoi chiedere a Michela?
3: Che sicuramente era sempre sul pezzo, Michela, in quei tempi.
0: Eh beh sì, era sempre,
2: sì, sì.
0: Sempre in giro per il mondo.
3: Come si sentiva? Emozionata? Come si sentiva? Questa è una domanda...
2: Onorata, perché io ho capito, vedete, ho avuto dei manager là. Mi sono lavorato tantissimo all'esaurimento e ho capito che non sono la persona che sono oggi per niente, ma per la gente che è stata con me, i manager e tutti lo staff, perché è una persona, ma anche una persona dell'altra gente che è stata dietro di me. Se non avevo i manager che mi formavano nella maniera in cui ero, non sarei stata la persona che sono diventata, per cui io ringrazio per sempre i miei manager, lo staff, tutti, perché avrei avuto un'esperienza diversa da quella che ho avuto, che sono idilliaca, e mi manca tanto, perché ho fatto tante belle cose importanti, viaggiavo sempre, ero sempre in viaggio, sono andata in Spagna con David Becker e la famiglia, perché ero abituata a viaggiare, mi manca soprattutto quello, il viaggio.
3: Certo.
1: La cantante Madonna,
2: sì,
1: tu facevi sempre, diciamo, la costumista, disegnavi...
2: Sì.
3: Pensa che, posso fare una domanda? Pensa, mia nonna molto faceva bello, di cognome Ciccone, e diceva sempre che io ero un cugino di secondo o terzo grado, ma non c'ho una lira io, eh? Ma io...
2: Oh.
3: Io non c'ho... Però diceva che era un suo cugino.
1: Allora il Vichingone è molto umile.
0: Però
1: Vichingone dice sempre il povero, non è così.
3: Dice, io non ho manager, non ho nessuno. Non ho manager.
1: Vabbè, ma tu Vichingo, tu sei manager di te stesso, perché comunque cioè, il vero uomo di spettacolo, penso che sia anche il Vichingo, perché lui si accetta una parte importante, accetta una parte più leggera, accetta qualsiasi cosa.
3: Vi ricordate, ero a Portocervo?
0: Eh sì, oggi.
1: Sì, infatti, me l'ha detto Giuseppe, mi ha detto: ma allora c'è da Portocervo?
3: Adesso mi trovo a Fregene, però.
0: Vabbè, sempre è un Portocervino quello.
3: sono alti e bassi della vita, adesso sto friggendo, insomma, lo stabilimento, però
0: vabbè, però... l'altra volta eri a Porto Cervo,
3: sì, l'altra volta previsto era a Porto Cervo, alti e bassi nella vita, no? Come si dice, ci sono momenti, bisogna accontentarsi.
1: Certo, certo. Poi Michela mi ha raccontato sì, insomma, che comunque anche con Kate Moss sei stata a stretto contatto, no?
2: Sì.
1: Com'era Kate? Kate com'è? Parlaci di lei.
2: Bellissima, era divina, era veramente bella e giovane, perché lei quando ha lavorato per Burberry era giovanissima, per cui era... Io, a me personalmente parlando, l'ho trovata splendida veramente, a parte che era così giovane e ha lavorato, ha fatto 50 anni di carriera ultimamente, negli ultimi anni, ed è ancora splendida. Io, secondo me, come donna, Kate Moss è una bellezza inglese rara, è come anche Gwen Stefani, che è un'altra attrice, che è cantante che io ho conosciuto con Vivian Westwood. Anche Gwen Stefani è meravigliosa, perché indossava sempre le robe di Vivian Westwood, veniva sempre nel negozio, era sempre lì dal negozio di Vivian. Per quello ho dei ricordi di gente, tanta gente che ho lavorato tramite questi meravigliosi.
1: Lei mi ha raccontato sempre, lei, praticamente lei ha ricevuto anche la chiamata da Paul McCartney dei Beatles.
3: Mamma mia, che spettacolo.
1: Fino al 2020, giusto? Ti ha chiesto di lavorare con Paul McCartney dei Beatles, giusto, no. Michela?
2: No, Stella McCartney.
1: Ah, Stella McCartney, ok, Stella McCartney. Ah, la figlia, ok.
2: Stella.
1: Vabbè, ma non incontrati, non ho incontrato pure...
2: No,
3: mi chiama ufficio di entrare.
1: Non hai incontrato mai il padre? Stella, ma non hai incontrato mai il padre? Non ti ha mai parlato del papà?
2: Sì, logicamente annunciava che è un grande, come dire, gruppo che ha fatto tanti soldi. Ovviamente i Beatles, certo. Anche a me piace la musica dei Beatles, a chi non piace, diciamo. Certo. No, non mi ha mai presentato il papà Stella quando abbiamo fatto la nostra collaborazione. No, non l'ho
1: quindi
2: mai
1: poi
2: conosciuto.
1: Tu sei stata pure la curatrice immagini di tutta la famiglia Beckham.
2: Sì. Li ho portati a Madrid, perché voleva andare David a
1: Lady Beckham.
2: Sì, David Beckham in Spagna. Real Madrid è stata, perché gli hanno chiesto tanti soldi, non voleva lasciare l'Inghilterra a David Beckham, perché voleva tanti soldini, e in Spagna ovviamente con Real Madrid l'ha tenuto, che dopo in Sta è anche andato in America quando
1: quindi tu hai preso l'aereo proprio con David Beckham e la sua famiglia?
2: Sì, è stato meraviglioso, sì.
3: Splendido.
1: Bello. Quanto hai lavorato con la famiglia Beckham?
2: Un anno e qualcosa, non è, quasi due anni, un anno e qualcosa, perché sono dovuta rimanere, perché dopo avevano i figli là che avevano bisogno, perché si sono andati a scuola, si sono iscritti a scuola i figli. Ho dovuto un attimino destreggiare anche il fatto che avevano i figli, che hanno cinque figli, quattro maschi e una femmina, hanno cinque figli, e la famiglia Beckham, per cui è stato molto bello, soprattutto per la piccolina che mi si è affezionata, per cui sì, è stato molto bello.
1: Che bello, veramente una bella storia. È bella storia. Ma voglio fare l'ultima domanda su Madonna, ma con Madonna, come era il rapporto con lei? Lei è veramente aperta, o come tanti dicono che lei comunque è molto chiusa?
2: Allora, io ho notato che il mio rapporto era molto onesto, e non era fredda per niente, anche se l'altra gente, siccome è una persona molto riservata, anche che la gente possa pensare, è una persona molto riservata perché ha perso la mamma giovane, 7 anni, e questo le ha creato dei grandi problemi anche di fidarsi della gente. Allora, quando lei conosce gente, ha sempre la doppia riserva di protezione. Io ho notato che in lei ho trovato anche una grande amica, perché ci siamo concesse l'una all'altra, è stato divino, perché è stato un 50-50, perché anche io non sapevo come prendere la situazione, perché ho detto che sta grande artista, mamma, cioè, cosa succederà? Ci piaceremo? E ho sempre avuto la paura di non piacere vicenda, ma alla fine il rapporto con Madonna è stato veramente spettacolare, anzi delle volte mi sembra impossibile, perché lei è molto professionale, lavora moltissimo ed è una perfezionista nata. Lavora sempre e anche fa lo yoga, il tai chi, per cui si tiene in forma, anche se ho avuto una caduta a cavallo anni fa e ha avuto dei problemi a ritornare al balletto ed è stata molto
0: male.
2: Impossibile per un paio di anni da poter ritornare a fare gli spettacoli, perché il dottore specialista ha detto beh, si potrebbe anche aver spezzato la schiena, ma fortunatamente no, è stato dopo, hanno notato che non era tutto rotto, era solo una parte del back della schiena, ed ha potuto fare la fisioterapia e anche ritornata sui cavalli, perché lei adora i cavalli, adora la natura, è una grande persona che esercita e esercita anche la natura, lei adora la natura molto, molto la natura, molto.
0: Bene.
1: Devi essere fortunato, Vichingone, hai tua cugina
0: che
1: è così importante. Di stasera stai sentendo delle cose che non sapevi, direi
0: inedite. Ma sulla cugina Ciccone,
3: sarebbe bello incontrarla.
0: Ecco, ma tu a proposito, Michela, ma tu non prevedi di rincontrarla se verrà in Italia prossimamente? Perché probabilmente, chissà, forse il 27 potrebbe essere che torna in Italia. Ma, a parte che c'è stata a Palermo in questi giorni, quando c'è stato il matrimonio del secolo in Sicilia, sembrava che ci fosse, quindi, però tu non ci sei stato.
3: Io a Palermo. Non lo so, io se voglio mi compro un par di cavalli.
1: Sei unico, volevo fare una domanda,
3: Oscar, io la vado incontro
0: con i cavalli.
3: Oscar, di più che poi come posso fare?
0: Fai le di Oscar.
1: Prima, manca poco alla chiusura, volevo fare una domanda al Vichingone. Perché ci tenevo a questa cosa qua, visto che stamattina mi hai mandato delle foto mentre eri in recitazione. Un film. Ma è una cosa, cioè l'hai girato eri stamattina proprio o era qualche giorno fa?
3: No, stamattina abbiamo girato un film che non ricordo il nome, perché io vado e bacio.
0: Sì,
1: comunque, diciamo top secret, insomma, fino a quando non esce.
3: Manco molto,
1: è giusto, non lo dice, è giusto.
3: Certo.
1: Comunque, com'è andata questa mattina la ripresa?
3: Tutto bene, sì, ci siamo divertiti. Ovviamente è un bel film, sì. Ho fatto l'attore, il protagonista.
1: Bellissimo, quante ore sei stato?
3: Una decina di minuti, una cosa veloce.
0: Tu sei picchindo loro.
1: Bello,
3: cioè. Sì, ormai non possono fare a meno di me.
0: Vichingone è picchindo loro, quindi insomma, subito.
1: Giuseppe, Vichingone ormai è una stella, è come la chiocciola delle mail.
3: La stella cadente.
0: La chiocciolina.
1: Sì, ma bello. Stella cadente. Sei unico. Stasera io ringrazio il Vichingone che è stato con noi, ci ha dato un supporto favoloso.
3: No, ma grazie a voi.
1: No, grazie che stai con noi.
2: Ragazzi, ti posso dire una cosa? Solo volevo, perché io sto istituendo una raccolta no profit per raccogliere i soldi per i miei cani Blu e Luna, perché stiamo facendo una raccolta no profit per riuscire a pagare i miei cani. e sarebbe molto importante se avessimo della gente che ha del cuore per gli animali, perché stiamo facendo fatica ad avere i miei cani con me, e abbiamo istituito questa fondazione Blu e Luna no profit, che chiedo alla gente se può aiutare a riuscire a pagare i cani.
1: Ok, sicuramente gli ascoltatori ti hanno ascoltato. Allora, purtroppo dobbiamo chiudere perché sono passati 20 minuti. Quindi io ringrazio il Vichingone che ci ha supportato. Ringrazio Michela Brancaglion, grazie della tua ospitalità.
2: È stato un onore, grazie mille. È stato un onore. Grazie,
1: grazie
2: mille.
1: Giuseppe, grazie, direttore artistico, grazie a me.
0: Torneremo mercoledì sempre alle 20 in punto con 20 di sera, ragazzi. Grazie Michela, grazie Marco e grazie al Vichingone. Grazie ancora. Ciao ragazzi, a presto.
3: Grazie Giuseppe.
0: Buona serata e viva i nostri champions.
1: Ascoltate un po'.

0: È il momento di salutare le nostre radio, quando sono le 6.25 siamo in diretta questa volta, prima non eravamo in diretta, era una registrazione di mercoledì, Radio Blinco Blanco Atri 7.30 replica, Radio Teramo 7.30 replica, Tele Terme Vigliatore TV sempre alle 7.30 replica, Radio Mare Italia e le altre radio le legge la nostra amica Angela Ricciardi, eccola qua.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge. Circeo Radio Italia. Centro Radio Italia. Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello. Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104.9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104 Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica 92.2 Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS 93.4, 95.3 Praia, Radio Empire 94.9 107, Radio R 89.100 Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94.300 Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89.9 Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104.7 Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

episodio di Baseball per ciechi. Benvenuti a questo nuovo appuntamento riguardo il 30° campionato di Baseball per ciechi. Andiamo a riepilogare i risultati delle ultime due giornate. La prima giornata che andiamo ad analizzare si è svolta nel weekend tra il 6 e il 7 giugno. Diverse partite, ben 4 il 6 giugno. Il programma di questa giornata comprendeva la vittoria per 23-6 della Leonessa Brescia a Iglesias in casa dei Turbo Scagliari, il successo per 13-5 dei Blind Caralis presso Sesto Fiorentino contro i Blind Fighters, la vittoria per 8-4 dei Lampi Milano contro Fiorentina BXC, mentre i Thunder 5 Milano si imponevano per 6-3 contro l'Unime Messina. La domenica invece la Roma All Blinds otteneva un bel successo in quel di Saronno contro il CSV Hurricane Saronno. La giornata invece successiva, quella che si è appena giocata, quindi tra il weekend del 13 e 14 giugno, vedeva altre partite molto interessanti, con il sabato la vittoria per 6-5 al tiebreak dei Thunder 5 Milano contro i CSV Hurricane Saronno, il netto risultato ottenuto dai Turbo Scagliari che avevano ragione per 18-5 a Iglesias contro i Blind Fighters, mentre sempre il sabato la Fortitudo Bologna White Sox per manifesta superiorità dopo 7 inning otteneva il successo per 13-2 contro l'Unime Messina. La domenica altre partite in programma con i Blind Caralis che sempre Iglesias si imponevano per 13-5 per impossibilità di rimonta all'ottavo inning sulla Roma All Blinds, mentre la Leonessa Brescia aveva ragione dei Lampi Milano con il risultato di 5-0 presso il campo Sebastiano Chia. In questo turno riposava la Fiorentina BXC. Giornata di esordi con ben 3 esordi come difensore vedente per la Fortitudo Bologna White Sox: Domenico Mimmo Tricarico, per i Blind Fighter di Sesto Fiorentino Loredana Garuffi, per la Roma All Blinds Tommaso Corazza. Prossimo turno in programma tra il 20 e 21 giugno. Si aprirà il 20 giugno presso il campo Primo Nebbiolo di Messina, dove l'Unione Messina riceverà i Turbo Scagliari. Sempre sabato i Thunder 5 Milano al JF Kennedy Center ospiteranno la Fortitudo Bologna White Sox. Alle ore 15 invece al campo Pierpaolo Cesare Vitta la Fiorentina BXC si confronterà contro il CSV Hurricane Saronno, mentre la domenica ci saranno altri due incontri con il Sebastiano Chia di Bergamo, dove alle ore 10 la Leonessa Brescia riceverà i Blind Caralis. Chiuderanno la giornata i Lampi Milano che andranno a giocare a Sesto Fiorentino alle ore 13 contro i Blind Fighters. Riposerà la Roma All Blinds per questo turno. Mi raccomando, continuate a seguirci perché il campionato entra sempre più nel vivo e saremo sempre qui a raccontarvi tutto quello che c'è da sapere sul campionato di Baseball per ciechi.

Salve a tutti amici di Disabili International Radio, io sono Nicola Nucci, lo scrittore Nicola Nucci, e sono in questo spazio anche quest'oggi per parlarvi un po' di musica, un po' delle nuove mode, un po' del passato, proprio perché ho scritto un libro che dal passato prende origine ma che si proietta diciamo al futuro, dal titolo Gli anni di Ritmania Dance, sogni e rimpianti di una generazione. Questo libro è acquistabile in tutti gli store online e fisici e si trova diciamo consultabile in tutte le librerie principalmente. Ho un sito internet, si chiama Nicola Nucci. Ho molti spazi web, principalmente io vi consiglio di seguirmi su Instagram e su Facebook, Nicola Nucci Nick, per la precisione su Instagram. Sono attivo però anche su X e su Threads. Quest'oggi invece non parleremo di musica in maniera preponderante, ma di una moda che sta spopolando adesso tra i ragazzi. Non sto parlando del K-pop, forse lo farò tra qualche settimana, ma adesso parlo della ASMR, ovvero di una cerchia di youtuber che attraverso suoni, attraverso movimenti, attraverso piccoli rumori che molti chiamano tingles in plurale, hanno l'obiettivo di suscitare interesse nell'ascoltatore. Quindi rumori della bocca, rumori di cibo, rumori di campanelli, tapping, ovvero battere ripetutamente contro una superficie, soprattutto piana. E questi rumori servono per dormire meglio, per avere più concentrazione, per essere più calmi. E diciamo che oltre a spopolare tra i più giovani, spopolano anche tra i ragazzi della mia età. Io ho quasi 40 anni e comunque sia spesso ascolto questi video, magari per avere una concentrazione superiore, a volte anche mentre leggo, e in tanti casi quando ho intenzione di dormire. Se uno ha un problema magari di insonnia o di scarsa concentrazione, può utilizzare questi metodi. Soprattutto si trovano su YouTube, sono tantissimi gli ASMR in Italia, ce ne sono soprattutto al femminile,

0: che non danno però fastidio. Gli ASMR sono la nuova moda del momento, ma sono già una moda che probabilmente non finirà a breve, perché già sono diversi anni che vanno di moda. C'è sempre un brulicare di nuovi ASMR, quindi vi consiglio almeno per una volta di provarne uno, magari attraverso il web, attraverso Spotify, attraverso tutte le piattaforme che hanno questa modalità. Vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento ad un nuovo spazio, sempre qui su Disabili International Radio, sempre qui con me, Nicola Nucci.
1: La voce dei luoghi, la festa della musica torna nel solstizio d'estate. Il 20 e 21 giugno 2026 Rovigo celebra la musica con una grande festa che vede la collaborazione tra Ministero della Cultura, Comune di Rovigo, Assessorato alla Cultura, Assessorato Manifestazione ed Eventi, Fondazione Rovigo Cultura, Conservatorio Statale di Musica Francesco Venezia di Rovigo, Archivio di Stato di Rovigo, Delta Blues, Rovigo Jazz Club e, per il primo anno, la Dante Alighieri di Rovigo. Il tema che il Ministero della Cultura ha scelto per la 32esima edizione è La voce dei luoghi ed è dedicato soprattutto alle corali e alla bellezza delle unicità del territorio di ciascuna città che la organizza. L'evento è stato presentato oggi a Palazzo Nodari. Due saranno i luoghi che il Comune di Rovigo e la Fondazione Rovigo Cultura hanno deciso di raccontare per questa edizione. L'Archivio di Stato di Rovigo, che sarà aperto il 20 giugno e dove risuoneranno le note di pianisti, cantanti, violinisti con protagonisti allievi del Conservatorio Statale di Musica di Rovigo e i perfezionandi al corso di lead tedesco della Scuola di Musica di Fiesole. La mattina del 21 giugno, nel giorno del solstizio estivo, la Festa Europea della Musica e la Giornata Internazionale dello Yoga prenderanno vita dal sorgere del sole al mezzodì alla Casa degli Angeli, nella splendida Corte de Polzer, nella frazione Buso di Rovigo, aperta al pubblico per la prima volta grazie alla generosità della famiglia e dei fattori. Un appuntamento che inizierà alle 5:30 e che farà scoprire e ascoltare un luogo con una storia incredibile tutta da raccontare. Tra i filari di Pioppi, la Barchessa, la villa detta appunto la Casa degli Angeli e sull'Aia, la musica farà rivivere questo posto dove la cultura mitteleuropea per tanto tempo ha segnato i ritmi della frazione di Buso tra Vienna e Polesine. Cori, cantanti solisti, chitarre, violini, fisarmoniche, gong, ukulele, laboratori per bambini, attesi più di 200 musicisti che narreranno il ritmo dal sapore antico della nostra campagna polesana. La festa della musica, ha dichiarato l'assessore alla cultura Erika De Luca, rappresenta ogni anno un'occasione preziosa per celebrare il talento, la partecipazione e il valore culturale della musica come linguaggio universale capace di unire persone e generazioni. Quest'anno siamo particolarmente orgogliosi di poter offrire alla cittadinanza un'esperienza davvero speciale grazie all'apertura straordinaria della Casa degli Angeli nella Corte de Polzer a Buso. Questo spazio unico farà da cornice ad una giornata di musica e condivisione con il coinvolgimento di 200 musicisti. Altri saranno i luoghi coinvolti, come l'Archivio di Stato il 20 giugno e il Centro Cittadino nella parte serale del 21 giugno. Sarà un fine settimana di festa, incontro e valorizzazione del patrimonio culturale e artistico del nostro territorio. Un ringraziamento a chi ha lavorato e collaborato per la realizzazione di questo evento e un invito a tutti a partecipare a questo appuntamento che unisce la bellezza dei luoghi all'emozione della musica.
2: Buongiorno Assessore Elisa Rossetto, siamo qui sempre su Radio RVD e su Disabili International Radio per parlare delle manifestazioni che ci sono in questo paese che si chiama Montagnana, vero o sbaglio?
3: Buongiorno, ben ritrovati.
2: Ecco qua, ben ritrovati. E allora vogliamo parlare di cosa c'è di bello in questi giorni, quali sono i giorni specifici e i momenti particolari.
3: Ma certamente, allora noi a Montagnana siamo molto attivi, abbiamo una fervente vita culturale, associativa e di eventi. il 21.

0: come secondo appuntamento avremo Catena Fiorello, che è forse meno nota dei suoi più due famosi fratelli,
1: sì,
0: che
1: sì,
0: sono
1: sì,
0: Giuseppe e Rosario. Ma Catena è un intellettuale al cui cospetto ci si deve assolutamente inchinare. Parlando poi sempre del weekend del 19 giugno, quindi non questo ma il prossimo weekend, inizia una delle manifestazioni più grandi che abbiamo, che si chiama Montagnana in Musica, ed è una rassegna musicale dove promuoviamo la nostra città, promuoviamo la musica anche locale accanto a band di caratura nazionale, promuoviamo i nostri artisti locali, e qualcuno dei nostri artisti locali espone in tutto il mondo, e promuoviamo le altre manifestazioni. Quest'anno abbiamo deciso di fare un passo in più. Siccome ne avevo già parlato l'altra volta, nel nostro comune ospitiamo due realtà meravigliose, che sono la Fondazione Simon Franchin e la Cooperativa Sociale Crescere Insieme, che si occupano di disabilità. Quest'anno aiutiamo la Cooperativa Sociale Crescere Insieme nell'inserimento al lavoro di alcuni ragazzi che lavorano presso un forno qui vicino, e quindi durante la manifestazione noi venderemo i loro prodotti da forno.
1: Bellissimo.
0: In modo da far assaggiare quanto buono è quello che esce dalle loro mani, e chiunque l'abbia assaggiato ne è rimasto meravigliato. Questa manifestazione inizia il 19 e finisce il 28 giugno, quindi insomma è una manifestazione importante che ci tiene occupata più di qualche sera. È promossa dalla Proloco di Montagnana e abbiamo davvero band di calibro, di ogni calibro, dalle cover band ufficiali come le Anime in Plexiglass fino agli Antartica, con cui chiuderemo la nostra rassegna, che sono ragazzi del nostro paese che sono arrivati a fare come gruppo spalla a parecchi cantanti famosi.
1: Bene, mi pare che abbiamo detto un po' tutto fino al 28 giugno, assessore Elisa Rossetto, mi pare?
0: Sì, assolutamente sì.
1: E allora sicuramente ci ritroveremo per parlare di luglio, perché anche a luglio e agosto ci sono molte iniziative. Andremo
0: certo,
1: mese per mese. Grazie, a risentirci a presto. Allora,
0: grazie assessore. A voi, a risentirci a presto, è sempre un piacere. Buona giornata.
2: Buongiorno da Daniele. Rovigo torna a capitale mondiale della batteria. Il Drum Gala porta in Italia le stelle internazionali delle percussioni. Dal 18 al 20 giugno, in piazza Vittorio Emanuele II, concerti, clinic, incontri e grandi protagonisti della scena mondiale. Special guest Christoph Schneider dei Rammstein. 3 giorni di musica, spettacolo, tecnica, energia e grandi nomi internazionali per trasformare ancora una volta Rovigo nella capitale mondiale della batteria. Dal 18 al 20 giugno torna il Drum Gala, il festival dedicato all'universo delle percussioni, nato nel ricordo di Beppe Lupo e diventato negli anni uno degli appuntamenti più riconosciuti a livello europeo per batteristi, musicisti e appassionati. La manifestazione è stata presentata oggi nel ridotto del Teatro Sociale. Il Drum Gala, ha dichiarato l'assessore alla cultura Erika De Luca, rappresenta uno degli appuntamenti culturali e musicali più significativi per la nostra città. È un evento capace di unire passione, talento e partecipazione, portando a Rovigo artisti di livello internazionale e offrendo al pubblico un'esperienza unica all'insegna della musica e della condivisione. Questa manifestazione cresce di anno in anno, valorizzando il nostro territorio e coinvolgendo persone di tutte le età. Come amministrazione siamo orgogliosi di sostenere iniziative come questa. Un ringraziamento agli organizzatori, ai partner, ai volontari e a chi rende possibile questo importante evento. La 12ª edizione alza ulteriormente l'asticella con una line-up di assoluto prestigio internazionale e con un ospite speciale destinato a segnare la storia del festival, Christoph Schneider, storico batterista di Rammstein, tra i musicisti più iconici e influenti della scena rock e metal mondiale. Siete invitati tutti a partecipare.
1: E siamo invitati tutti a partecipare alla lettura della poesia della nostra amica Maria Grazia. Buongiorno, Maria Grazia.
3: Buongiorno, Giuseppe. Buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici. Mi sentite bene?
1: Sì, che ti sentiamo benissimo, forte e chiara. Quindi, grazie. Oggi abbiamo una poesia che si intitola
3: Il ritorno di un amore.
1: Ah, il ritorno di un amore. Bene, allora possiamo iniziare a leggerlo, vai.
3: Sì, il ritorno di un amore. La notte è lunga per me, nella mia mente rivedo sempre te, che sei con me. Ti penso tanto e ti vorrei accanto, farò di tutto per averti. Adesso che sei ritornato nel mio cuore, non voglio perderti, amore. Non mi importa di superare ostacoli, mi sento forte per attraversare montagne e oceani. Viaggerei per tutto l'universo per cercarti e riportarti a me. La notte è molto lunga, pensando che un'altra è accanto a te. Aspetterò che tu ritorni per sempre da me. Grazie, buon weekend.
1: Grazie, noi ci ascoltiamo le gemelle Kessler con La notte è piccola, giustamente.
3: Ok, invece... alla prossima.
1: Grazie, buona giornata.

0: La notte è piccola e insomma è quasi la fine della trasmissione più o meno. Allora abbiamo in linea Marco. Ci siete?
1: Buongiorno. Buongiorno, c'è pure Damiano, vuole un'ora.
0: Eccoli qua.
2: Buongiorno Giuseppe.
0: Ma stamattina dormivate? E vabbè, comunque siete perdonati, dai. Poi con sto caldo, diciamo, poi si dorme.
3: Facciamo le ore piccole.
0: Allora, che ci raccontate di bello, intanto che preparo la sigla?
1: Allora, questi ragazzi sono sempre più innamorati. Tra poco si sposano, sicuramente.
3: Di Antizio.
1: Di Anto Zio, divento forse di Anto Zio. Dovrò battezzare questo bambino, sicuramente. Penso di sì, Penso che ce la farò.
3: Fai il padrino.
1: Se faccio il padrino, ormai è una cosa decisa ormai. Avete, sono contento,
0: Avete pensato già di il nome del futuro?
1: Marco, tu due nomi, c'ha Marco e Giuseppe.
0: Marco, se è femmina? Marcella,
1: Giuseppina e Marcolina.
0: No, Marcella. Il femminile di Marco non è Marca, è Marcella, credo.
3: C'è Giuseppe.
1: Ma c'è anche Giuseppina, però?
0: Vabbè, Giuseppina, sì, vabbè. Però il femminile di Marco non è Marca, giustamente.
2: È Marcella.
0: Marcella bella, quindi insomma. Bene ragazzi.
1: Quando lo sapremo? Quando lo sapremo? In diretta.
0: Quando lo sapremo? Chissà quando lo sapremo. Intanto un applauso a Damiano che sta andando al Vaticano. Guarda che il Papa in questi giorni viene in Lombardia, poi torna, comunque viene, mi pare che verrà a Pavia, in quella zona lì, da qualche parte viene qui in Lombardia il Papa, per un po' ti lascio.
1: Quindi. Ah sì?
0: Sì, sì. E quindi altre novità ragazzi, che oggi fa caldo, come dicono a Roma. Mamma voi dite,
3: già fa caldo.
0: Proprio callo, io ancora non ho acceso l'aria condizionata perché dico chissà che bolletta arriva, ma tra un po' devo andare a accendere, adesso che arrivo a casa devo accenderla perché abbiamo 30 gradi quasi, quindi insomma.
1: No, oggi è la domenica, porta veramente
0: molto a Roma dicono callo, molto callo, fa callo. Bene ragazzi, e allora con questo callo ci dobbiamo quasi lasciare perché sono le 6:54 e 17 secondi, quindi
1: è dalle 4 che siamo in diretta.
0: Vogliamo dire chi ci sarà mercoledì prossimo
1: a 20:40. Tu sì che vale.
0: Tommaso 40, non 39, 40.
1: 40.
0: 40, Tommaso 40.
1: 40.
0: Tu sì che vale. Perfetto.
1: E poi questa settimana sarà Rai 1, Rai 3, sta fanno lo spettacolo, infatti lui sta pubblicando tutto ciò che andrà. Praticamente lavorerai.
0: In questa
1: settimana. La tua seconda casa è diventata.
0: Per questa settimana sì. Bene ragazzi, allora prepariamo la sigla quando volete, io sono già pronto.
1: Allora, a tre, tutte e tre insieme. 1, 2, 3. Signore e signori, a voi là. Sigla.
4: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
5: Non è mai troppo presto.
4: Con Giuseppe Cesena.
0: E allora la sigla è arrivata, caro Marco, è arrivata cara Eleonora, è arrivata caro Damiano, e ce ne andiamo a riposare. Questa trasmissione andrà in replica in questi tre giorni e poi torneremo lunedì mattina. Bene, allora buon weekend ragazzi.
3: Anche a te.
1: Buon weekend.
0: Buon weekend Marco.
1: Buon weekend,
0: grazie
1: a voi.
0: Grazie Eleonora. Ciao ragazzi, buona
2: giornata. A te Giuseppe, ciao ragazzi.
0: Ciao ragazzi, ciao, a
2: Giuseppe.
0: Presto.
3: Sì. Ciao, buona giornata.
0: Buona giornata.
1: Ciao,
0: ciao ragazzi.
3: Ciao.

Sono Franco da Milano e anch'io ascolto e faccio ascoltare Non è mai troppo presto, un programma su Disability International Radio con Giuseppe Cesena.

0: Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a Reti Unificate. In collegamento con Giuseppe Cesena avete ascoltato il programma Non è mai troppo presto. Grazie per essere stati con noi.
1: Questo te lo ricordi?

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

Radio Team 2000, il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

0: abitare, ci potrei abitare.
1: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
2: Sintonizzate le radio, le app, Alexa, tutti i device. Ci sono le 15 tracce italiane più consumate della settimana. On the mic ci sono io, Max Martin.

Posizione numero 10, ecco lo start sulla nuova puntata dei più belli con un pezzo che mette tutti di buon umore. Si intitola Partenope ed è il nuovo singolo dei The Colors insieme a Serena Brancale. La produzione è di Merck & Cremont.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Numero 9. Non è proprio una novità che San Giovanni è un esperto di hit estive, un sound latino che sposa a pieno le qualità vocali della bella e brava Clara. Eccoli insieme per Le ragazze.

0: solo i più belli d'Italia suonano il giusto mix di successi del momento.
1: Arriva Eddie Brock e i più belli. L'artista romano si ritrova a consolare continuamente la donna di cui è innamorato, la quale continua a scegliere relazioni tossiche e superficiali con uomini sbagliati. Come deve fare Eddie Brock? Avvoltoi ai più belli d'Italia.
2: Ci ho provato, lo sai.

0: Aspettando l'uscita del nuovo album di Ultimo, prevista per il 19 giugno, ecco il brano che lo precede, Romantica, Ultimo.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Solo i più belli.
3: Vivi con noi la più bella musica italiana. Non perderla ogni settimana.
4: E in ottava i più belli troviamo Gaia con Bossa Nostra, radici brasiliane, un movimento contaminazionale per un pezzo che punta alla perfezione. Bossa Nostra, lei è Gaia, numero 8.

0: tutto ID.
1: Appare il mistero alla numero 7 con i pinguini tattici nucleari. Ci sono persone capaci di scrivere canzoni, testi, in una lingua che neanche conoscono. La xenoglossia è presente in Sorry, scusa, lo siento. Pinguini tattici nucleari. Numero 7, i più belli.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Passa dai più belli, Samurai J. In Flamenco Paranoia raccoglie la sua passione per la musica, la vita e l'amore. Samurai J, Flamenco Paranoia.

Ecco la novità dei più belli d'Italia, la nuova canzone di Giuseppe Morana. Le cose possono cambiare, una canzone pop con influenze latin che racconta con leggerezza e ottimismo come anche gli imprevisti della vita possano trasformarsi in opportunità di crescita e rinascita. Bisogna guardare avanti col segno più e mai smettere di ballare e sognare. Giuseppe Morana, le cose possono cambiare, novità ai più belli d'Italia.

Bello bello, profumato, fresco, di grandi successi all'Eurovision. C'è Sal da Vinci in sesta ai più belli. Continua a godersi il suo momento di rinascita. Poesia, Sal da Vinci.

0: I dischi italiani più belli della settimana nei più belli d'Italia. Un programma di Max Martinelli.
1: Quinta posizione per Fulminacci. Dentro il brano Maledetto me c'è anche la voce di Tommaso Paradiso. Tra ritmi urbani e pensieri lasciati a metà, a spasso su Lungotevere Flaminio ci porterà Fulminacci, Maledetto me. Numero 5.

0: me.
1: Le 10 più forti.
2: I più belli tornano tra poco.
3: Solo i più belli.
4: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
5: Hey, hey. I più belli con Max Martinelli. Gli resta in testa tutto il dì.
6: E con tanto di pillole antistress e il bisogno di ritrovare la propria identità, alla numero 4 troviamo Francesco Gabbani.

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Curiosità in terza, il vero nome di Madame è Francesca Calearo e Disincanto è il suo ultimo album, un disco accompagnato da importanti rivelazioni personali e discussioni sui social. Volevo capire, è con Marrakesh, numero 3, Madame.

0: Baldi,
1: i più belli d'Italia.
2: Buona domenica di Safe, è la numero 2 dei più belli, facile da cantare, dal ritornello orecchiabile. Il brano mette a risalto la realtà di chi cresce tra musica, strada e promesse mai mantenute. Safe, numero 2.

ai più belli. Questa settimana c'erano Merck & Cremon, Serena Brancale, The Colors, Clara, San Giovanni, Gaia, Pinguini Tattici Nucleari, Salda Vinci, Fulminacci, Gabbani, Madame, Marrakesh, Seif. Per voi serviamo la numero uno. Eccola la numero uno, Jovanotti e Alfa viaggiano in prima con Il vento in poppa. È proprio un buon vento quello di Giova e Alfa. Numero uno.

Buon vento! Un altro appuntamento di giugno 2026 con i più belli d'Italia finisce qui. L'appuntamento è alla prossima! Tante novità ci aspettano! Saluti da Max Martinelli!

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita. She's crazy like a fool.

Ciao belli, sono Max Martinelli e mi trovo qui su Radio Team 2000 per presentarvi la Exclusive Dance Chart. Seguite il mio appuntamento molto ma molto dance con le 15 tracce dance più forti del momento. Exclusive Dance Chart suona su Radio Team 2000.

ma poi che c'è di male? Qualunque cosa tranne un quadro surreale. Dove ti sei trovato, confuso e disperato, assente la ragione, senza la ragione, restando sei scappato. E un buio tira l'altro, l'istinto rifiutava quel quadro esagerato. Poi contro ogni scommessa hai acceso mille luci, ma il buio che c'è dentro lo vinci se lo bruci. E un giorno una scintilla, guidata dalle stelle, accese un grande fuoco

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio King 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

È meglio fingersi acrobati che sentirsi dei nani. Spendere tutti i sogni eludendo i guardiani. Finché il tuo cuore è intatto e il tuo coraggio non mente, ti ritroverai uomo dietro un fantasma di niente. Ti mostrano il sorriso e poi li scopri assassini. Ti vendono la morte pur di fare i quattrini. E sulla pelle del tuo ultimo fratello innocente c'era rimasto

ha una ragione. Ferma l'amore, non lasciarlo andare via, via, via, via. Chi di violenza vive, forse a quella soltanto. Prendi la gioia al volo prima che sia rimpianto. La tua macchina rossa potrai averla anche tu.

credimi, tu non devi smettere di giocare agli indiani. Il tuo destino non è nella ruota, ma è nelle tue mani. Ed è per questo, credimi, che è meglio fingersi acrobati che sentirsi dei nani.

0: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
2: A un galoppo, ladies and gentlemen, saluti da Max Martinelli, siete pronti? Salite sul cavallo della Exclusive Dance Chart, pronti a galoppare tra le 15 tracce dance più forti del momento? Eccolo il mondo della Exclusive, Paolo Mariani e Isabi DJ, operativi al Mix and Play.
3: Lascia la chart questa settimana.
2: Incredibile, neanche il tempo di entrare che già ci saluta, Purple Disco Machine con Disco Sherry, Show Bell.

0: solo i più belli con Max Martinelli.
1: Il podio della settimana scorsa.
2: Fantastico il podio di 7 giorni fa, la exclusive number 3 per la coppia Bob Sinclair Gish, I Can Wait. Madonna e Sabrina Carpenter erano in seconda. La song è Bring Me Your Love. Yolanda Gini Volanti degli Anadoro viaggia

0: Dance Chart.
1: Ma andiamo a riscaldare subito l'atmosfera di questa nuova puntata della Exclusive Dance Chart giugno 2026, numero 15, una song supportata dai migliori DJ internazionali. Eccola, la nuova opera dei Camelphat e Josh Gigante. In featuring c'è la cantante Kuda. Questa è semplicemente So Good. New entry, Exclusive Dance Chart.

Cioè, ribadisce chiaramente che una donna si veste bene e si trucca per se stessa e non per compiacere agli uomini. Ma sarà mai vero? Sorry, Poppy! Topic e Becky G! Sentite come suonano alla Exclusive Dance Chart!

da un pezzo all'altro si viaggia in chart exclusive dance chart. Numero 13, ecco un bel cocktail dance groove afro latin house guidato da bassi profondi di Ugel con l'intramontabile voce di Ultranate e il tocco fresco di Imael Angel. Agitare bene, alzare il volume e godersi

Back to back alla Exclusive Dance Chart, due in sequenza e senza intermittenza. Spazio subito alla numero 12. E la nuova creazione di Shakira e Burna Boy hanno creato un inno vibrante che celebra l'unità globale e la passione per il calcio.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Radio Team 2000, da Villa Urbana.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

la session dischi caldi numero 10, un'esplosione di energia che fonde il groove travolgente del funk, le atmosfere scintillanti della disco music e la freschezza del dance pop contemporaneo. Come da tradizione gabbaniana, tra ritmo e ironia si nasconde uno sguardo lucido sulla società di oggi. Summer Funk, Francesco Gabbani, numero 10 alla Exclusive Dance Chart.

Number 9, siamo arrivati così a un'altra posizione col segno più in classifica. Ramon Ramonito e Raf Marchesini in Los Niños del Barrio, un viaggio sonoro che attraversa i quartieri dell'America Latina, strade piene di vita, sorrisi autentici e bambini che trovano la felicità nelle cose più semplici. Ecco per voi, Los Niños del Barrio, numero

Passo anche dalla pausa, ma prima passiamo dalla numero 8 con un caloroso tributo alle sonorità house dei primi anni 2000. E qui c'è ritmo, funky, groove, marcatamente estivo. Il prodotto è firmato da Jonas Blue. La hit è Girl Number 8.

0: Date curve pericolose in questa prima parte alla Exclusive. Protagonisti Camelfat, Topic, Becky G, Ugel, Shakira, Hotel St. George, Francesco Gabbani, Ramon Ramonito, Karim Razak. È tempo di fare un jump to the past, un piccolo salto nel passato. Disco Flashback.
1: Disco Flashback.
0: Indietro nel tempo di 49 anni con i KC and the Sunshine Band, un gruppo musicale statunitense tra i massimi esponenti del fenomeno della disco music. Eccoli in I'm Your Boogeyman, 1900.

0: E a questo punto facciamo un piccolo pit stop e ritorniamo sgommando per la seconda parte della Exclusive Dance Chart.
1: Exclusive Dance Chart.
2: Radio Team 2000, da Villa Ur-

Per il Buzz in the Box il bravissimo DJ Umberto Bazzanelli ci ha messo dentro una bella versione Afro Tool di AIE del DJ sudafricano Casango e del DJ producer italo-spagnolo Alejandro. La versione di Bazzanelli, Jerry DJ e Michelle.

Per BB Rexha e Faithless, New Religion è una lettera d'amore alla musica, la pista da ballo vista come luogo di salvezza e rinascita. E per la numero 5, spazio a Mr. Bob Sinclair, I Can Wait, era dei New Shoots. Back to back, uno dietro l'altro.

così all'Olimpo, ma di scena in quarta ci imbattiamo in una bellezza inaudita, intramontabile. Una è quella della sempre arzilla Madonna e l'altra è quella di Sabrina Carpenter. Bring Your Love farà parte del prossimo album Confession 2 di Maria Luisa Veronica. Musical Exclusive.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style. Bring it up.

Numero 2, Exclusive Dance Chart, la voglia estrema di non far finire mai una serata quando suonano loro, quando ci sono i Medusa e anche la featuring di Harry Camomile. Tutto racchiuso in un pezzo, le emozioni, la voglia di stare lì e ballare tutta la notte e mai farla finire. Don't wanna go home. Sono i Medusa, in seconda.

tanta bella dance tutta nuova, l'exclusive dance chart in questa seconda parte con Molella, i Busty Kids, Bibi Rexha, Bo Sinclair, Madonna, Sabrina Carpenter, gli Another, i Medusa. Dai che andiamo, svegliamo la numero 1. Number

0: da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Sintonizzate le radio, le app, Alexa, tutti i device. Ci sono le 15 tracce italiane più consumate della settimana. On the mic ci sono io, Max Martin.

Posizione numero 10, ecco lo start sulla nuova puntata dei più belli con un pezzo che mette tutti di buon umore. Si intitola Partenope ed è il nuovo singolo dei The Colors insieme a Serena Brancale. La produzione è di Merck & Cremont.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Numero 9. Non è proprio una novità che San Giovanni è un esperto di hit estive, un sound latino che sposa a pieno le qualità vocali della bella e brava Clara. Eccoli insieme per Le ragazze.

0: Solo i più belli d'Italia suonano il giusto mix di successi del momento.
1: Arriva Eddie Brock e i più belli. L'artista romano si ritrova a consolare continuamente la donna di cui è innamorato, la quale continua a scegliere relazioni tossiche e superficiali con uomini sbagliati. Come deve fare Eddie Brock? Avvoltoi ai più belli d'Italia. Ci apro.

0: Aspettando l'uscita del nuovo album di Ultimo, prevista per il 19 giugno, ecco il brano che lo precede, Romantica, Ultimo.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Solo i più belli.
3: Vivi con noi la più bella musica italiana. Non perderla ogni settimana.
4: E in ottava i più belli troviamo Gaia con Bossa Nostra. Radici brasiliane, un movimento contaminazionale per un pezzo che punta alla perfezione. Bossa Nostra, lei è Gaia. Numero 8.

Appare il mistero alla numero 7 con i pinguini tattici nucleari. Ci sono persone capaci di scrivere canzoni, testi, in una lingua che neanche conoscono. La xenoglossia è presente in Sorry, scusa, lo siento. Pinguini tattici nucleari. Numero 7, i più belli.

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Passa dai più belli, Samurai J. In Flamenco Paranoia raccoglie la sua passione per la musica, la vita e l'amore. Samurai J, Flamenco Paranoia.

Ecco la novità dei più belli d'Italia, la nuova canzone di Giuseppe Morana. Le cose possono cambiare, una canzone pop con influenze latin che racconta con leggerezza e ottimismo come anche gli imprevisti della vita possano trasformarsi in opportunità di crescita e rinascita. Bisogna guardare avanti col segno più e mai smettere di ballare e sognare. Giuseppe Morana, le cose possono cambiare, novità ai più belli d'Italia.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Solo i più belli.
0: Mike Jockey, Max Martinelli. Tre regine del ritmo che si incontrano. Tra funk, tarantella e tradizioni. Ecco, Serena Brancale, Levante, Delia in Al mio paese.

Bello bello, profumato, fresco, di grandi successi all'Eurovision. C'è Sal Da Vinci in sesta ai più belli. Continua a godersi il suo momento di rinascita. Poesia, Sal Da Vinci.

0: I dischi italiani più belli della settimana nei più belli d'Italia. Un programma di Max Martinelli.
1: Quinta posizione per Fulminacci. Dentro il brano Maledetto me c'è anche la voce di Tommaso Paradiso. Tra ritmi urbani e pensieri lasciati a metà, a spasso su Lungotevere Flaminio, ci porterà Fulminacci, Maledetto me. Numero 5.

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Curiosità in terza: il vero nome di Madame è Francesca Calearo e Disincanto è il suo ultimo album, un disco accompagnato da importanti rivelazioni personali e discussioni sui social. Volevo capire, è con Marrakesh, numero 3, Madame.

ai più belli. Questa settimana c'erano Merck & Cremon, Serena Brancale, The Colors, Clara, San Giovanni, Gaia, Pinguini Tattici Nucleari, Salda Vinci, Fulminacci, Gabbani, Madame, Marrakesh, Seif. Per voi serviamo la numero uno. Eccola la numero uno, Jovanotti e Alfa viaggiano in prima con Il vento in poppa. È proprio un buon vento quello di Giova e Alfa. Numero uno.

0: Buon vento!
1: Un altro appuntamento di giugno 2026 con i più belli d'Italia finisce qui. L'appuntamento è alla prossima! Tante novità ci aspettano! Saluti da Max Martinelli!

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

0: Sono le 15 e un minuto.
1: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
2: 15 hit, una sola regina. Chi conquisterà la vetta questa settimana della Exclusive Dance Chart? Lo scopriremo insieme in questo nuovo viaggio con le 15 più forti dal mondo della Exclusive Dance Chart. Ciao belli, io sono il vostro My Jockey, Max Martinelli, Paolo Mariani e Isabi DJ, pronti al Mix and Play.
3: Lascia la chart questa settimana.
2: Segnaliamo l'uscita dalla Exclusive Dance Chart.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Il podio della settimana scorsa.
2: E tra le stelle danzanti del vecchio podio ricordiamo la numero 3, Ian Adder con i 54 Ultra, Talk to You. Numero 3. Il trio dei producer milanesi Medusa insieme a Derrick Amamile con The Wanna Gom si piazzavano in seconda.

Il countdown più esplosivo della radio inizia così, dalla posizione numero 15. Il DJ producer Alessio e War Republic si sono uniti per regalarci una hit dell'estate 2026. In In Your Eyes ci sono sonorità elettriche crescenti, quelle di Alessio e la profonda interpretazione di Ryan Tedder, il leader dei War Republic. Numero 15, In Your Eyes, New Entry.

La temperatura sale, il ritmo accelera, ecco il back to back, due in sequenza. Al volo ascolteremo la numero 13, nuovo pezzo dei Camel Fat, la loro casa discografica When Stars Align ha sfornato So Good con George Gigante e Cuda. E attenzione anche alla numero 12, l'estate non è bella se non c'è un brano di Molly Molella con And It Goes Like. Balli, ti diverti e ti prendi la tintarella. Back to back, Exclusive Dance Chart.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian.
0: Questa
1: style.
0: È Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian style.
2: Non ci posso credere, siamo già alla numero 11 e la festa è appena cominciata. C'è You Dan Dan degli Hotel St. George, una melodia dance raffinata che si intreccia con l'inconfondibile falsetto di Roby Santini. Vanni G e Mr. Bacon mettono il fiocco su una bella song. Eccola, You Dan Dan, numero 11, a un passo.

attenzione, da questo momento si gioca nella zona calda della chart. Exclusive Dance Chart Number 10, disco Mucho Calor, collaborazione da campione rinnovata tra Bebe Rexha e David Guetta, con Sad Girl aggiungono un nuovo capitolo alle loro opere. Tra ironia e leggerezza, Sad

Tutti più potenti! Ecco la numero 9, lo Sninius del Barrio di Karina Zacche. Ramo Ramonito suona davvero bene e noi l'abbiamo davvero capito! Number 9, Exclusive Dance Chart.

Partenope, un brano sul quale si muovono a proprio agio chi? La dance internazionale di Merck & Cremont, l'anima funk pop dei The Colors e la vocalità potente di Serena Brancale. Partenope, adesso sì che l'estate

Con noi i protagonisti sono stati Alesso, OneRepublic, Francesco Gabbani, Camelfat, Molella, Ugel, Bibi Rexha, David Guetta. Jump to the past, salto nel passato adesso con il Disco Flashback. Disco Flashback. Eurodance Made in Italy 1900.

0: È tempo di dissetarci un attimo. Torniamo tra poco con la seconda parte della Classifico Dance, la Exclusive Dance Chart.
1: Exclusive Dance Chart suona su Radio Team 2000.
2: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
3: Exclusive Dance Chart.
4: Balza in the box.
0: Ladies and gentlemen, la linea passa al nostro Umbertone Balzonelli con la rubrica Balza in the Box. Passa da noi Duro Tetetè, un pezzo di Kika Leaf, un brano magnetico che cattura l'ascoltatore fin dal primo battito. Edit version di Balzanelli, Jerry DJ e Michelle, Kika Leaf, Duro Tetetè, Balza in the Box.

È di nuovo il momento di farvi divertire e ballare con la Exclusive Dance Chart numero 7. Nuovo suoni e le hit che fanno tendenza e ritmi che non ti lasciano fermi. Ecco la Exclusive Bob Sinclair e Kesha. Regalano energia positiva con la loro I Can Wait, storica produzione per una dance ad alta rotazione.

Posizione numero 7 alla numero 6. Registriamo un impennato incredibile per la regina del pop Madonna e per quella che dovrebbe essere la sua degna erede, Sabrina Carpenter. Fascino, bravura, bellezza. Bring Your Love non accetta debolezza. Number 6 è

Shaq, Number 5. La numero 5 porta la firma di Shakira del Super Burna Boy. La loro Dai Dai ha già scaldato i motori dei mondiali di calcio 2026 e subito all'intreccio ci aspetta la numero 4, tra musica elettronica e voci perfette.

è finalmente posizione numero 2. Tra le tracce più potenti della settimana registriamo proprio in seconda i The Bausa, il fenomeno Scandi House che ha portato nel nostro paese tanta innovazione con la traccia Magnetic. Disco funk, jazz, groove internazionale con i The Bausa. L'estate è davvero speciale!

E la Dance Champagne, la numero uno della Exclusive, si piazza in prima, la produzione del DJ italo-americano Anima. La sua Beautiful emoziona ancora di più con la voce dell'artista Joji. Number one, Beautiful, Anima.

0: Ehi, noi abbiamo davvero finito. Voi continuate a ballare, continuate a sognare. Con le 15 più forti, la Exclusive Dance Chart torna presto. Ciao belli, da Max Martinelli. Grazie Paolo, ciao Isa. Sempre operativi. Alla prossima, ci sentiamo presto. Exclusive Dance
1: Chart. È venerdì 19 giugno 2026, la Chiesa ricorda i Santi Gervasio e Protasio e San Romualdo. La luna è crescente, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: lo sciocco ha mille certezze, il saggio non ne ha alcuna. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1825 a Parigi debuttava Il viaggio a Reims, l'opera di Gioacchino Rossini composta per l'incoronazione del re Carlo X di Francia. Nel 1902 l'Italia emanava la legge di tutela per il lavoro femminile e minorile, che fissava a 12 anni l'età minima di ammissione al lavoro e introduceva per le donne il congedo di maternità. Nel 1910, nello stato nordamericano di Washington, si teneva la prima celebrazione al mondo della Festa del Papà, organizzata da Sonora Smart Dodd. E nel 1938 la nazionale italiana vinceva per la seconda volta i campionati mondiali di calcio. Nella finale di Parigi batteva l'Ungheria per 4-2 con le doppie reti di Colaussi e Piola. Nel 1945 nasceva il governo di solidarietà nazionale guidato da Ferruccio Parri e sostenuto da tutti i partiti antifascisti, con l'eccezione di quello repubblicano. E 80 anni fa, nel 1946, si approvava la bandiera della Repubblica Italiana, conservava la composizione tricolore, ma veniva eliminato lo stemma sabaudo. Nel 1965 inaugurazione a Napoli per il Parco Giochi Edenlandia, un progetto avviato 30 anni prima e sospeso a causa della guerra. 25 anni fa, nel 2001, la Virtus Bologna vinceva il campionato italiano di pallacanestro battendo la Fortitudo ai play-off. E nel 2020 l'ex pilota Alex Zanardi, scomparso il mese scorso, veniva ricoverato in condizioni gravissime in seguito a un incidente in handbike avvenuto a Pienza. Sono nati il 19 giugno, nel 1901 il giornalista Piero Gobetti, 100 anni fa, nel 1926, l'editore Gian Giacomo Feltrinelli. Nel 1932 le gemelle e attrici Marisa Pavan e Anna Maria Pienangeli e nel 1945 l'attivista e politica premio Nobel per la pace Aung San Suu Kyi. Inoltre nascevano oggi anche il ciclista Francesco Moser nel 1951, la pilota di rally e giornalista Claudia Peroni nel 1957, il giornalista Mario Giordano nel 1966, quindi oggi sessantenne, le attrici Anna Valle nel 1975 e Zoe Saldana nel 1978 e la cestista Laura Spreafico, nata in questo giorno 35 anni fa, nel 1991. Era l'ultima segnalazione per il 19 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da...
2: Sono le 15 e 59 minuti.
3: Sembra proprio che ora tocchi a me ricordarvi che questa è Radio Team 2000 da Villa Urbana, interconnessa in questo venerdì pomeriggio con Radio Felix da Pordenone per trasmettervi il programma I viaggi musicali sulle onde sonore della musica mixata di Lorenzo Speed. Restate con noi e godetevi la musica.
4: Benvenuti nel nuovo viaggio musicale con Lorenzo Speed. Lasciatevi trasportare dalle onde sonore.

0: Bella Lorenzo Speed, ciao dal Galli di Tiffy.
1: DJ Lorenzo, DJ Lorenzo, DJ Lorenzo, Lorenzo, Lorenzo, Lorenzo Speed. DJ Lorenzo Speed.
2: Ciao Lorenzo Speed, sei sempre il più grande, il più forte. Forza con la tua grande musica, Lorenzo.
3: Grande Lorenzo Speed, a tutta musica!
4: Dai Lorenzo, forza, sei su di noi!
5: Un saluto carissimo a due splendide ascoltatrici, le colonne portanti dei viaggi sonori di Lorenzo Speed. Lady Dolcezza, alias Dunia, mamma croata, Mila Cotogna, e Lady Strickete Strockete, alias Gabriella Dall'Olmi. Da Montebelluna, da Roby, un abbraccio fortissimo a voi due e saluti a tutto il resto del popolo di Lorenzo Speed.
6: Eccomi qua, caro Lorenzo Speed, anch'io Bruno Pizzul, volevo appunto salutarti e ringraziarti per questa musica spettacolare. Viaggi sonori per sempre. Ciao dal Bruno Pizzul.
7: Ciao, ciao Lorenzo! Lorenzo Speed, mi hai riconosciuto? Sono il giovanino, quello che fa il programma, dai su! Bravo, complimenti, che bella musica che fai, che bella! Bravo, continua così! Vai Lorenzo Speed!
8: È arrivato, è lui! Ciao Lorenzo, finalmente! Vai, grande Lorenzo!
9: Ok, perché?
6: Anch'io Bruno Pizzul, volevo appunto salutarti e ringraziarti per questa musica spettacolare.
10: Grande Speed! Vai Bomber! Luca da Cadoneghe!
11: Ciao Lorenzo!
12: Eccoci qua, allora, siete pronti per un nuovo viaggio sonoro? Siete saliti a bordo? Forza, non dovete pagare il biglietto, ma mandare un messaggino, quello sì. Siamo qui per voi, quindi fateci sentire la vostra presenza, palesatevi, diteci da dove ci ascoltate, perché, quando, come, chi, cosa, eccetera, eccetera, eccetera. Siamo qui per voi, andiamo per lo spazio infinito della musica. Con Lorenzo Speed, il viaggio sonoro è solo all'inizio. Forza!

Grazie anche a Marco da Firenze. Ciao Marco, ciao Hermes, il tempo vola, hai ragione. Ciao Hermes, un saluto allora ai novelli sposini. Ciao ragazzi, buon rientro allora. Spero di portarvi fortuna con il mio viaggio sonoro. Il tempo vola, concordo, eccolo qua.

Arrivati anche gli amici di Tez sul Brenta, anche loro colonne portanti del nostro viaggio sonoro. Quindi Tez sul Brenta c'è. Ciao Lorenzo a tutti, buon viaggio sonoro dal comune metropolitano galattico di Tez sul Brenta. Paolo, Laura, Giulia, Giorgia e Sole. Ok, andiamo ad esplorare anche Tez sul Brenta.

Eccolo qua, Tez sul Brenta, un comune italiano di quasi 13.000 abitanti della provincia di Vicenza in Veneto. Andiamo subito ad esplorare le frazioni, che sono tante: sono Belvedere, Campagnari, Laghi, Cusinati, Granella e Stroppari. I comuni confinanti sono tutti in provincia di Vicenza, a parte Cittadella, che è in provincia di Padova, mentre gli altri, appunto nella provincia berica, sono Cartigliano, Pozzoleone, Rosà e Rossano Veneto, dove ci ascolta la nostra amica Elena con il suo nipotino Gioele. Tez sul Brenta si trova nel nord-est italiano, nel cuore del Veneto, al confine fra le province di Vicenza, in cui è ubicata, e Padova, e poco distante da quella di Treviso. Il territorio su quale è situato il comune si estende per lo più ad est del fiume Brenta, nell'alta pianura veneta, ai piedi delle Prealpi venete, in fronte all'altopiano di Asiago e al monte Grappa.

Allora, vi gusta la musica? Vi piace? Siamo stati anche in tua compagnia 800 km che ti ascoltavamo, mai abbandonare nemmeno in festa. Bravi, grande Hermes, gli amici di Rosà, gli amici di Casoni di Mussolente. Saluto anche il mio amico Nix. Andiamo con il prossimo. Yano Music Machine con il mio amico Yano.

È il nuovo viaggio sonoro di Lorenzo Speed. È arrivato anche Beppi. Ciao Beppi! Cortina d'Ampezzo c'è, gli Ampezzani presenti. Ciao Beppino! Dai che si va, ci divertiamo insieme! Forza! Scriveteci WhatsApp, Telegram, SMS 349 7267647.

Beh, questo lo dedichiamo a tutte le donne, so che alle donne piace questa musica. Il nostro amico Iano con Menti Rossa, che vuol dire un po' bugiarda, bugiardina, non il bugiardino delle...

Eccola qua, allora questa era Menti Rossa di Iano, che salutiamo e ringraziamo spesso il nostro ospite nei viaggi sonori. Andiamo con un altro, allora vediamo chi indovina di chi è rivisitato in chiave elettronica, ma un disco che ha fatto la storia della musica classica. Vediamo se qualcuno di voi indovina, titolo e autore, vince una dedica musicale magari nei prossimi viaggi sonori. Quindi SMS, WhatsApp e Telegram per le vostre risposte valide non 349 72 67 647. Grazie ad Hermes che ci sta inviando tantissime foto, grazie, mi fa piacere che vogliate condividere con me, con i nostri viaggi sonori, le vostre emozioni, le vostre vacanze, i vostri viaggi, le vostre, i vostri momenti più importanti della vita. Grazie, allora continuate ad inviarci quello che volete, siamo qui per voi. 349 72 67 647. Ci immergiamo nel viaggio sonoro di Lorenzo Speed. www.lorenzospeed.it. Se perdete qualche viaggio sonoro, non abbiate paura, li recuperiamo tutti o quasi via podcast sul mio canale YouTube all'indirizzo youtube.com/lorenzospeed. Forza e coraggio. A proposito di saluti e di pensieri, un saluto speciale al mio amico Andrea Nino Andreino, detto anche Gasparoni, direttamente da Ancignano di Sandrigo, sempre nel mio cuore anche lui. Ciao Andreino!

0: È arrivata anche la Elenina, piove di sacco, ascoltiamo la sua vocina dolce e soave, andiamo con la Elenina, sentiamo cosa ci dice la Elenina.
1: Dall'energia della musica del mitico Lorenzo Spid, che ci tiene sempre compagnia con i suoi meravigliosi viaggi sonori. Grande Lorenzo, sei tutti noi, e come diresti tu, sveglia!
0: Bene, è arrivata anche la Elenina. Ciao Elenina, la fatina! Salutiamo anche il Nico che ci manda un sacco di foto. Grazie. Va bene, vedo se trovo qualcosa. Nico, molto speciale guardare tutte le mattine. Ci manda qui le sue amiche querce. Nico è un grande appassionato di querce. Ci manda sempre le foto, ne ha diverse in giardino. E quindi grazie al Nico di Rubano, sempre presente anche lui. Grazie di cuore, Nico.

Bene, bene, arrivano anche gli amici di Campodoro Golden Field. Dopo Ponte Longo con Long Bridge arriva anche Campodoro Golden Field con gli amici Luigi, Naelio, Franca, Jacqueline, Emmanuel, Katia, tutta la family. Ciao, saluti a te, saluti da Campodoro. Luigina, ora ti ascolto un po', abbraccio. Brava, brava Luigina. Allora ti dedico il disco Armonia, che è anche un disco magia. Senti qua.

Bene, dai, prossimo disco se lo merita è per Nico Di Rubano, ascoltatore da tantissimi anni dei nostri viaggi sonori, dedicato a lui e a tutti gli amanti della musica cantata in italiano come Miss Stricchete Strocchete Gabriella dell'Uomo di Martellago. Allora a tutti gli amici dedico il prossimo disco, restate con noi.

Eccola qua, allora questa era la dedica per il nostro amico Nico Di Rubano e per tutti gli amanti delle canzoni cantate in italiano, che fa anche rima. Lucio Dalla con Caro Amico Ti Scrivo. E adesso andiamo con un'altra. Restate con noi, continuate a scriverci. WhatsApp, Telegram, SMS 349 7267 647. Senti qua. Dai, il gran finale tutti assieme, voglio una tempesta messaggistica senza precedenti. 3 4 9 7 2 6 7 6 4 7 per i vostri messaggini WhatsApp.

0: musica, Lorenzo.
1: Grande Lorenzo Spinda, tutta musica!
2: Dai Lorenzo, forza, sei tu di noi!
3: Ciao, sono Erika, da Contea. E anch'io partecipo ai viaggi sonori di Lorenzo Spinda.
4: Eccoci qui per una nuova avventura sonora che ci riempie già d'ora il cuore di tanta bella musica. Buon viaggio sonoro da Romina San Zenone degli Ezzelini.
5: Ave, ego sum Fabio ex monastier et ego quoque musicam

leggere dall'energia della musica del mitico Lorenzo Spid, che ci tiene sempre compagnia con i suoi meravigliosi viaggi sonori.

0: anch'io per uno pizzul volevo appunto salutarti e ringraziarti per questa musica spettacolare. Viaggi sonori per sempre. Ciao dal Bruno Pizzul.
1: Ciao Lorenzo, Anna da Noalen, che piacere ascoltarti. Io riesco ad ascoltarti in auto, mi fai sempre compagnia quando mi sposto.
2: Sei il turbo motore a tutta potenza, i tuoi viaggi sonori sono all'elevata potenza. Vai, vai, al massimo! Sì, dai, sarà meglio comunque, dai. Vai al massimo!
3: Lorenzo!
4: Grande speed! Vai bomber! Luca da Cadoneghe!
1: Un saluto carissimo a due splendide ascoltatrici, le colonne portanti dei viaggi sonori di Lorenzo Speed. Lady Dolcezza, alias Dunia, mamma croata, Mila Cotogna, e Lady Strickete Strockete, alias Gabriella Dall'Olmi, da Montebelluna, da Roby, un abbraccio fortissimo a voi due e saluti a tutto il resto del popolo di Lorenzo Speed.
5: Dai, dai, scatenatevi allora, senza paura, grazie allora a Roberto e Roberta di Montebelluna, sempre presenti, grazie di cuore, grazie a chi ci ha mandato una quantità industriale di vocali, bene così, vi aspettiamo anche per i prossimi viaggi sonori, ma ancora, questo viaggio sonoro non è finito, abbiamo ancora qualche disco in serbo, non solo in croato, in sloveno, in bosniaco, per voi, dai, si ride, si scherza, perché la musica non divide, la musica unisce, per la gente intelligente. Gente che lo capisce.

0: Grazie Lorenzo Speed per la fantastica compagnia che ci ha regalato in questo suggestivo viaggio sonoro. Grazie di cuore. Viva i tuoi favolosi viaggi sonori. Viva Lorenzo Speed.
1: Grazie a voi, dai, scatenatevi, SMS, WhatsApp, Telegram 349-7267-647. Varsavia presente, Denis Ilona Ukash, la Polonia c'è. Com'era la barzelletta che dicevano a Giulio Cesare, se non ricordo male? La Macedonia avanza e lui rispose: mettetela in frigo. Dai, si scherza, anche perché purtroppo ci sono guerre in tutto il pianeta Terra, e quindi vabbè, facciamo una battuta scherzosa, ma un pensiero a tutte le vittime, soprattutto i bambini che perdono la vita per guerre ingiuste. Tutte le guerre sono ingiuste e tutte le vittime non meritano di essere vittime, però i bambini soprattutto.

in dirittura d'arrivo, vediamo il lo striscione del traguardo. Siamo nell'ultimo chilometro praticamente. Oggi facciamo una gara di ciclismo. Lo sprint finale, stiamo lanciando la volata in stile Mario Cipollini.

0: viaggi musicali di Lorenzo Speed. Saluti da Marco da Firenze, ciao.
1: Ecco qua, mi ero dimenticato di leggere il messaggio di Davide di Villa Verla, anche lui sempre presente, che ci scrive: ciao Lorenzo e buon viaggio sonoro da Davide di Villa Verla DDV. Ciao Davide.

0: Ego sunt Fabio ex monastier et ego quoque musicam Lorenzo Spida audio.
1: Eccoci qui per una nuova avventura sonora che ci riempie già d'ora il cuore di tanta bella musica. Buon viaggio sonoro da Romina San Zenone degli Azzelini.
2: Ciao Lorenzo, sono l'ascolto con piacere a questo nuovo viaggio sonoro e infatti di sottofondo c'è Viaggio con la H. Un dolce saluto a Anna Maria.
3: Ciao Lorenzo Speed, sono Vale di Pontelongo. Ti ringrazio per questo bellissimo viaggio sonoro che ci hai proposto. È sempre un'emozione viaggiare con te. Colgo l'occasione per salutare Anna Maria di Dosson di Casier, Treviso. Le mando un forte abbraccio. Grazie. Ciao Lorenzo.

Grazie, grazie. Allora ringrazio Annalisa che dice grazie, invece è stato bellissimo con questi brani accompagnati dal violino, poi in auto in ascolto il tuo. Va bene, grazie. Alla prossima trasmissione sonora. Complimenti Lorenzo, ottima musica, dice Anna Maria di Dosson di Casear Treviso. Quindi salutiamo anche Annalisa della provincia di Vicenza. Se volete mandare gli ultimi saluti, siamo veramente in dirittura d'arrivo. Questo è il momento giusto per fare i saluti. Paganini non ripete, come diceva qualcuno, e quindi un omaggio anche a Paganini come ultimo disco di oggi.

Eccolo qua, Paganini non ripete, ma Lorenzo Speed a volte sì. Bene, dai, allora grazie a tutti, il sorriso Durban c'è, un saluto a tutti, grazie per essere stati con noi, mi sono divertito, è stato bello, spero vi siate divertiti anche voi, e quindi appuntamento ai prossimi viaggi sonori. Grazie a tutti quelli che ci vogliono bene, che ci sostengono, che fanno conoscere i nostri viaggi sonori anche in altri paesi, in altre province, in altre regioni e anche in altre nazioni. Grazie, grazie di cuore. Da Lorenzo Speed l'augurio di uno splendido futuro per tutti voi, un abbraccio, fate i bravi, comportatevi bene e vedrete che la vita vi premierà. Ciao a tutti da Lorenzo Speed, www.lorenzospeed.it, www.youtube.com/LorenzoSpeed. Paganini non ripete, Lorenzo Speed a volte sì.

Grazie per aver viaggiato insieme a Lorenzo Spitzer. Appuntamento ai prossimi viaggi sonori da vivere insieme. Seguiteci anche su www.lorenzospeed.it per scoprire tutti i dettagli.

0: Global Radio. I've been Paul Rudd, and I'll see you again next week for another countdown of the biggest dance records on the planet.
1: From number 20 to number 1, this has been the Warm Global Dance Radio Chart, the official weekly ranking of the biggest dance records on radio, brought to you by Syndicast. We reset next week.
2: Exclusive Dance Chart.
3: Exclusive Dance Chart.
4: 15 hit, una sola regina. Chi conquisterà la vetta questa settimana della Exclusive Dance Chart? Lo scopriremo insieme in questo nuovo viaggio con le 15 più forti dal mondo della Exclusive Dance Chart. Ciao belli, io sono il vostro My Jockey, Max Martinelli, Paolo Mariani e Isabi DJ, pronti al Mix and Play.
5: Lascia la chart questa settimana.
4: Segnaliamo l'uscita della Exclusive Dance Chart

0: solo i più belli con Max Martinelli.
1: Il podio della settimana scorsa.
2: E tra le stelle danzanti del vecchio podio ricordiamo la numero 3, Yanader, con i 54 Ultra, Talk to You. Numero 3. Il trio dei producer milanesi Medusa insieme a Derrick Amamile con The Wanna Gom si piazzavano in seconda. Numero 1, Ida Bausa, Magnetic.

Il countdown più esplosivo della radio inizia così, dalla posizione numero 15. Il DJ producer Alessio e OneRepublic si sono uniti per regalarci una hit dell'estate 2026. In In Your Eyes ci sono sonorità elettriche crescenti, quelle di Alessio e la profonda interpretazione di Ryan Tedder, il leader dei OneRepublic. Numero 15, In Your Eyes, New Entry.

La temperatura sale, il ritmo accelera. Ecco il back to back, due in sequenza. Al volo ascolteremo la numero 13, il nuovo pezzo dei Camel Fat. La loro casa discografica, When Stars Align, ha sfornato So Good con George Gigante e Cuda. E attenzione anche alla numero 12, L'estate non è bella se non c'è un brano di Molly Molella con Indeed Goes Like. Balli, ti diverti e ti prendi la tintarella. Back

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian.
0: Questa
1: style.
0: È Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian style.
2: Non ci posso credere, siamo già alla numero 11 e la festa è appena cominciata. C'è You Dan Dan degli Hotel St. George, una melodia dance raffinata che si intreccia con l'inconfondibile falsetto di Roby Santini. Vanni G e Mr. Bacon mettono il fiocco su una bella song. Eccola, You Dan Dan, numero 11, a un passo dai dischi caldi.

Attenzione, da questo momento si gioca nella zona calda della chart. Exclusive Dance Chart Number 10, disco Mucho Calor. Collaborazione da campione rinnovata tra Bebe Rexha e David Guetta. Con Sad Girl aggiungono un nuovo capitolo alle loro opere. Tra ironia e leggerezza, Sad Girls è un

Senti, ecco la numero 9, Los Niños del Barrio di Karina Zacche. Ramo Ramonito suona davvero bene e noi l'abbiamo davvero capito. Number 9, Exclusive Dance Chart.

Con noi i protagonisti sono stati Alesse, OneRepublic, Francesco Gabbani, Camelfat, Molella, Ugel, Bibi Rexha, David Guetta. Jump to the past, salto nel passato adesso con il disco flashback. Disco flashback. Eurodance Made in

pezzo di Kika Leaf, un brano magnetico che cattura l'ascoltatore fin dal primo battito. Edit version di Balzanelli, Jerry DJ e Michelle. Kika Leaf, duro, te, Balza in the box.

È di nuovo il momento di farvi divertire e ballare con la Exclusive Dance Chart numero 7. Valvoloni e le hit che fanno tendenza e ritmi che non ti lasciano fermi, ecco la Exclusive Bob Sinclair e Kesha. Regalano energia positiva con la loro I Can Wait, storica produzione per una dance ad alta rotazione.

Shaq, number 5. La numero 5 porta la firma di Shakira del Super Burna Boy. La loro Dai Dai ha già scaldato i motori dei mondiali di calcio 2026 e subito all'intreccio ci aspetta la numero 4, tra musica elettronica e voci perfette.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian.
0: Questa
1: style.
0: È Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian style.

ed è finalmente posizione numero 2. Tra le tracce più potenti della settimana registriamo proprio in seconda i The Bauza, il fenomeno Scandi House che ha portato nel nostro paese tanta innovazione con la traccia Magnetic. Disco funk, jazz, groove internazionale con i The Bauza. L'estate è davvero speciale!

Personaggio al top alla Exclusive, Bob Sinclair, Kesha, Madonna, Sabrina Carpenter, Shakira, Another, 54 Ultra, Medusa, The Bowser. È il momento della numero 1. Number

e la Dance Champagne, la numero uno della Exclusive, si piazza in prima la produzione del DJ italo-americano Anima. La sua Beautiful emoziona ancora di più con la voce dell'artista Joji. Number one, Beautiful, Anima.

e noi abbiamo davvero finito. Voi continuate a ballare, continuate a sognare con le 15 più forti. La Exclusive Dance Chart torna presto. Ciao belli da Max Martinelli. Grazie Paolo, ciao Isa, sempre operativi. Alla prossima, ci sentiamo presto.

Eccolo l'appuntamento con le canzoni più belle del momento, i successi che state cantando, ballando. Ecco a voi un'altra nuova puntata con i più belli d'Italia. Io sono Max Martinelli. Giugno 2026, buona la

Apriamo i più belli al numero 10 con J-Ax, tanto di cappello per questo grande artista, sempre generi diversi, rimanendo un grande e sempre fedele a se stesso. J-Ax, EPIO, intestate 2026. 1, 2, go!

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Energia positiva alla numero 9 dei più belli, un pop latino e reggaeton che unisce sonorità urban latine in La Testa Gira, Fred De Palma, Anitta ed Emis Killa. Numero 9. Aia!

0: tutto il dì.
1: Siamo a quota 8, dal doppio disco di platino Comuni Immortali alla nuova edizione di Comuni Immortali. È davvero un attimo per Achille Lauro. Il titolo cambia di poche lettere, ma enormemente nel suo significato. Successo spaziale per Achille Lauro. Comuni Immortali, ai più belli, alla numero 8.
2: E ciao, aspetterei 100 video. Come stai?

0: belli.
1: I più belli d'Italia colorano la tua estate.
2: Arriva ai più belli d'Italia una hit estiva diversa, senza ritmi reggaeton, con un mix di electro house, gospel e un tema controcorrente, Businessman e di Dito nella piaga.

0: sono io, il vostro mai jockey ai più belli d'Italia, Max Martinelli.
1: Ai più belli d'Italia si aggira una canzone che parla di scelte sbagliate e fragilità interiori. Mace, Salmo e Colapesce presentano Cattive Abitudini, posizione numero 7.

0: A volte ritornano i pensieri di un rapporto ricordato con affetto e il giusto pizzico di malinconia. La canta Ultimo, romantica, ai più belli.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli, più belli.
0: Mike Jockey, Max Martinelli. Entriamo nella zona calda dei più belli d'Italia. Posizione numero 6 per Madame Marrakesh. I due artisti riflettono sulla solitudine della vetta, temendo che l'amore degli altri sia rivolto solo ai loro risultati e non alla loro essenza. Madame Marrakesh, volevo capire. Numero 6, ai più belli d'Italia.

0: belli d'Italia colorano la tua estate.
1: La giusta carica musicale arriva alla posizione numero 5 grazie ai Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo sento.

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Posizione numero 4, con un mix estivo di funk, soul, dance, pop e sonorità mediterranee ispirate alla tradizione napoletana, ecco il grande amore per la città di Napoli. Merck & Cremont coinvolgono per questa canzone Serena Brancale e i The Colors. Partenope, numero 4 ai più belli.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli, più belli.
0: Mike Jockey, Max Martinelli. Milano San Siro, Roma, Messina, gran finale a Napoli. Ecco la grande tournée di Geolier. Sta davvero andando forte. Con noi ai più belli c'è I per me, tu per te.

0: basta in testa tutto il dì.
1: Canto d'amore è la nuova canzone di Angelina Mango e Marco Mengoni. Una canzone che parla del nostro mondo interiore e di come relazionarsi con noi stessi e con gli altri attraverso il dolore e l'amore, elementi centrali di questa vita. Marco Mengoni, Angelina Mango, Canto d'amore. Novità, i più belli.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Le ragazze sono sempre protagoniste, ma quest'anno ancora di più con la nuova canzone di Clara e San Giovanni, un brano che celebra l'universo femminile e si propone come una delle possibili protagoniste dell'estate. Le ragazze, posizione numero 3, Clara e San Giovanni, ai più belli d'Italia.

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Libertà, libertà, la numero 2 con Jovanotti e Alfa, con una canzone luminosa, ritmica, piena di movimento, orizzonti aperti, parla di partenze, attraversamenti e cambi di direzione. Jovanotti e Alfa, buon vento, numero 2, i più belli d'Italia.
2: Ed un po' di te.

In questa puntata i più belli: Maze, Salmo, Colapesce, Madame, Marrakesh, Pinguini Tattici Nucleari, Merkin Cremont, Clara, San Giovanni, Giova, Alfa. È tutta per voi, arriva la numero 1. Ed eccoci al vertice, la numero 1 domina la classifica e si prende la scena. Serena Brancale, Delia e Levante cantano Al mio paese, numero 1 ai più belli d'Italia.

0: 1971 e discesa la musica degli anni 80 con la Mixtape, la musica mixata degli anni 80 su Radio Team 2000.
1: Sono le 21 e 7 minuti.

0: il mercoledì e il venerdì alle 21 e discena la musica degli anni 80 con Mixtime, la musica mixata degli anni 80 su Radio Team 2000.
1: Sono le 23:03.

Eccola qui la storia, è tra i giganti. Torniamo veramente ad incontrare dei giganti davvero potenti della musica italiana. Ebbene, abbiamo avuto, diciamo, molto importanti, Lucio Battisti, ricordate, no? Pino Daniele, insomma, la gara che abbiamo affrontato alcune settimane fa. Ritorniamo con cinque artisti potenti che sono nell'ordine. Uno, lo abbiamo già sentito, è Antonello Venditti. Avremo piacere che di sentire Zucchero, Ligabue, Vasco Rossi e ci siamo. Sì, abbiamo detto tutti, Zucchero, Eros Ramazzotti, Ligabue, Vasco Rossi e Antonello Venditti. Che fantastica storia la vita. Ricordo poi che Antonello Venditti il 22 giugno sarà in concerto al Circo Massimo a Roma e sarà sicuramente uno di quegli eventi che romani, ma anche quelli che amano Antonello Venditti, non possono assolutamente perdere. Allora, prima di proseguire con la storia sfida tra i giganti, stavo dicendo la storia della classifica, che è un altro appuntamento che abbiamo fatto settimane fa. Dicevo, prima di proseguire, ricordo intanto che le radio collegate, che sono Radio Team 2000, Villa Urbana Music, e saluto Franco che, come sempre, in regia della Torre di Villa Urbana, c'è Radio Felix On Air e anche Radio Centrale. Io sono Paolo Fromm, mi trovo nello studio 1 di Music Factory Oristano e vi voglio anche ricordare che sono ancora aperte le votazioni per queste artiste internazionali femminili che sono Whitney Houston, Tina Turner, Mariah Carey, Madonna e Celine Dion. Ricordo che in testa alla classifica c'è con 68 voti Whitney Houston, seguita da Tina Turner con 50 voti, Madonna con 48, Celine Dion con 40, Mariah Carey con 40 e Celine Dion con 30. Bene, bene. Allora, siamo veramente pronti, siamo curiosi anche di sapere quali sono le canzoni che in questa prima puntata abbiamo scelto per questi artisti italiani davvero importanti. Che fantastica storia della vita è la prima canzone che avevo sentito da parte di Antonello Venditti e adesso arriva Eros Ramazzotti.

Eccolo qui, un altro grande della musica italiana, Eros Ramazzotti. Lo ricordo anche lui in tour. Vabbè, questi artisti ormai sono tutti in tour. C'è da dire che domani, oggi intanto siamo in diretta. L'ho detto che siamo in diretta, Franco, in questo lunedì 15 giugno 2026. Volevo dire 16 giugno è la data del concerto di Eros Ramazzotti a Roma. L'abbiamo visto già a Napoli, l'abbiamo visto. Dov'è che si è esibito? A Napoli ho visto un super concerto di Eros Ramazzotti, ma sarà domani a Roma allo Stadio Olimpico e poi a Bari il 23 giugno. Più bella cosa, uno dei pezzi sicuramente più belli e più carismatici di questo artista, lo dedico alla sua ex moglie che comunque continua ad avere un ottimo rapporto, si vociferano tante cose, si è anche parlato che si potesse anche rimettere assieme a lei, ma poi sono tutte voci alla fine, no? Si va avanti con il nostro appuntamento. Vi ricordo che per votare intanto le cinque donne che vi ho menzionato prima, Whitney Houston, che la gara è ancora aperta, Tina Turner, Madonna, Mariah Carey, Celine Dion, potete farlo attraverso i nostri canali che sono il nostro gruppo Music Factory di Staro, attraverso il nostro numero WhatsApp 329 57 45 882, o nel nostro canale WhatsApp sempre della radio, o comunque fate voi, ci sono tanti modi, ve l'ho detto, continuate a votare, anche perché poi chiuderemo fra una settimana le votazioni per quanto riguarda questi artisti. Ma ci sono questi grandi cantanti italiani che abbiamo scelto e sicuramente vi mettiamo un po' in difficoltà, perché adesso arriva Ligabue con Piccola Stella Senza Cielo.

qui, piccola stella. Senza cielo, la canzone di Luciano Ligabue. Ricordo che anche lui è in tournée. Beh, questo è il periodo davvero delle grandi tournée. Sarà il 17 giugno a Torino, il 20 giugno a Milano e poi sarà a settembre, il 12 settembre, Lido di Jesolo in Italia. È davvero difficile votare questi artisti: Zucchero, Eros Ramazzotti, Ligabue, Vasco Rossi e Antonello Venditti. E adesso arriva Vasco Rossi, reduce da un tour davvero importante che lo sta comunque vedendo anche in Sardegna. Ha fatto due date ad Olbia ed è stato davvero un successo, sicuramente non possiamo dire inaspettato, perché dove va lui davvero gli stadi e comunque i posti dove decide di cantare li riempie sicuramente. Il 18 giugno sarà a Città Metropolitana di Bari e anche il 19 giugno ad Ancona il 23. E ve lo fa un regalo, e sarà davvero difficile poter scegliere fra questi artisti, come vi ho detto, però ne dovete scegliere uno. Vi faccio sentire uno dei successi più belli di Vasco Rossi, che è Ogni Volta.

davvero sono dei giganti, non c'è poco da dire. Poi lui, che dire, è in tournée in tutta Europa, lo vedremo protagonista a Zurigo con due date, il 17 e 18 giugno, e poi sarà a Francoforte sul Meno, in Germania. È davvero amato in tutto il mondo, Zucchero Sugar Fornaciari. Sarà dura scegliere uno di questi artisti, fatelo, sceglietene uno: Zucchero, Eros Ramazzotti, Ligabue, Vasco Rossi e Antonello Venditti. E adesso proseguiamo, intanto vado a ricordare le nostre radio collegate, che sono Radio Team 2000, Villa Urbana Music, Radio Centrale Oristano e Radio Felix On Air. Ricordo che Antonello Venditti è il prossimo artista che adesso andiamo a sentire, e devo dire che insomma è uno dei più popolari e prolifici cantautori della cosiddetta scuola romana. Dal 1972, anno del suo esordio discografico, ha condensato nel suo repertorio canzoni d'amore ed impegno sociale. Pensate, con quasi 40 milioni di copie vendute, è uno tra gli artisti italiani con il maggior numero di dischi venduti. Ve lo regalo con Dalla pelle al cuore.

Eccolo qui Antonello Venditti, dalla pelle al cuore, la canzone che vi ho regalato. Non sapevo, Franco, che tu che sei che fan di Eros Ramazzotti, all'anagrafe lui si chiama Luciano Walter, Eros ha tre nomi, non sapevo, abbi pazienza, Eros Luciano Walter Ramazzotti, questo cantautore, musicista e anche produttore discografico italiano. Pensate che lui è annoverato tra i cantautori italiani di maggior successo nel panorama internazionale, nonché tra i più noti esponenti della musica leggera italiana. Pensate che ha ottenuto popolarità presso il grande pubblico già nell'84, quando vinse la categoria Nuove Proposte del Festival di Sanremo. Ricordate con quale pezzo? Terra Promessa. Poi Ramazzotti ha anche pubblicato 17 album in studio in italiano, inglese e anche spagnolo, vendendo oltre 80 milioni di dischi, i quali lo rendono tra gli artisti italiani sicuramente tra gli artisti italiani con il maggior numero di vendite. E noi ve la regaliamo con una splendida canzone dal titolo Un angelo disteso al sole.

Angelo disteso al sole. Eros Ramazzotti nella nostra sfida tra giganti, e davvero qui parliamo di altri giganti della musica italiana. Fra questi abbiamo anche due nomi conosciuti nel mondo. Il prossimo, Ligabue, Luciano Ligabue, noto con il solo cognome Ligabue. Lui è un cantautore, regista, anche scrittore, ma anche sceneggiatore, produttore discografica e un musicista. Insomma, è uno tra gli artisti italiani contemporanei più amati e di maggior successo. Pensate, oltre a 30 anni di carriera ha vinto più di 60 premi per la sua attività musicale, 5 per quella anche letteraria e 12 per quella cinematografica. Si è aggiudicato in particolare 3 targhe Tenco e un premio Tenco. Per 12 anni, dal 2005 al 2017, ha anche detenuto il primato europeo di spettatori paganti al concerto di un singolo artista. Pensate, 165.264 biglietti venduti per il primo campo volo che tenne presso l'aeroporto di Reggio Emilia. Lo ricordiamo, nel 2005, il 10 settembre.

avete già pensato chi votare fra questi cinque nomi davvero importanti? Zucchero, Eros Ramazzotti, Vasco Rossi, Ligabue, Antonello Venditti. Questa era Certe Noti, ve l'abbiamo regalata per omaggiare questo grande artista italiano. Sono tutti bravi, uno più bravo dell'altro, e avrei davvero l'imbarazzo della scelta a chi dare il voto. Il prossimo, che dire, è nato a Zocca, Modena, il 7 febbraio del 1952. Lui è un'icona del rock italiano, ha rivoluzionato, pensate, la musica con 40 milioni di dischi venduti, e unendo il rock and roll alla canzone d'autore. Lui, soprannominato il Blasco, è celebre per uno stile di vita e una poetica davvero un po' ribelle. Che dire di lui? I successi sono uno dopo l'altro. Dopo gli esordi con i brani rock demenziale, ricordiamo che lui è cresciuto nell'Appennino emiliano. Da giovane, il caro Vasco ha vinto il concorso Canoro Lusignolo d'Oro, poi ha fondato nel 75, questo mi piace dirlo caro Franco, una delle prime radio libere italiane, che era Punto Radio, trampolino di lancio per la sua carriera musicale. Poi ha debuttato discograficamente nel 77 con questo 45 giri, Jenny, nella facciata A, la facciata B era Silvia. Ve lo regaliamo, Vasco Rossi, con uno dei più bei pezzi, Alba Chiara.

notizie. Dai, dai. Tieni il tempo per colpa di chi? Sì, Grande Zucchero, ve l'abbiamo regalato con un pezzo davvero travolgente che immancabilmente non può che esimersi da suonarlo, da proporlo durante i suoi concerti, il suo tour europeo, come vi ho detto, che lo vede impegnato. Zucchero Fornaciari, pseudonimo di Edelmo Fornaciari, è un cantautore italiano annoverato tra i principali esponenti del blues in Italia. Pensate che nell'arco di oltre 40 anni di carriera ha riscosso un ragguardevole successo commerciale, vendendo più di 60 milioni di dischi tra album e singoli. Le sue tournée mondiali e le frequenti collaborazioni con artisti

giornalisti affermati a livello internazionale. Ricordiamo Luciano Pavarotti, che lui spesso e volentieri lo ripropone con dei video durante il concerto. Andrea Bocelli, c'è Eric Clapton, c'è Joe Cocker, Miles Davis, B.B. King, Sting, Paul Young hanno contribuito in misura considerevole a estendere la sua popolarità oltre i confini nazionali.

Eccolo qui, Antonello Venditti, in anteprima degli esami. Ancora un grazie a Franco, come sempre in regia, coadiuva questo appuntamento, ma anche le sue due web radio, che sono Radio Twin 2000 e Villa Urbana Music. C'è Radio Centrale Oristano, c'è Radio Felix On Air 2026, collegate per l'ascolto della sfida tra i giganti. Che dire di questi artisti? Più giganti di loro, arriviamo davvero a scegliere il meglio del meglio, ma ne abbiamo ancora tanti da sentire, soprattutto da mettere in sfida, perché poi Sfida tra i Giganti è un format che è nato da poco e che va in onda appunto in queste web radio con il sottoscritto. Io sono Paolo Frau, vi auguro una buona inizio di settimana. Ricordo oggi lunedì 15 giugno 2026. Ricordiamo le repliche: mercoledì alle ore 20, giovedì alle 16, venerdì alle ore 23 e domenica alle ore 10. Sfida.

siamo arrivati alla fine di questa sfida tra giganti. Sicuramente altre due puntate saranno dedicate a questi cinque potentissimi artisti italiani: Zucchero, Eros Ramazzotti, Ligabue, Vasco Rossi e Antonello Venditti. Ricordo che per tutta la settimana avrete occasione e modo di risentire questa puntata nei giorni, come vi ho detto, stabiliti per quanto riguarda le repliche. In questo lunedì eravate in tanti collegati, mi fa piacere, continuate a farlo. Mercoledì alle 20, giovedì alle 16, venerdì alle 23, domenica alle ore 10. Io ringrazio Franco, come sempre abile e attento in regia, che ci ha coadiuvati con le sue due web radio. Ringraziamo Radio Team 2000, Villa Urbana Music, Radio Centrale, Radio Falex on Air. Da parte di Paolo Frau è davvero tutto, vi lascio con Ligabue, Ho messo via, e ci risentiamo per la nuova puntata di Sfida tra Giganti al prossimo lunedì. Buona settimana e fate i bravi.

Da un pezzo all'altro si viaggia in chart exclusive dance chart. Numero 13, ecco un bel cocktail dance groove afro latin house guidato da bassi profondi di Ugel con l'intramontabile voce di Ultranate e il tocco fresco di Imael Angel. Agitare bene, alzare il volume e godersi Moving to the Sun. Numero 13.

Back to back alla Exclusive Dance Chart, due in sequenza e senza intermittenza. Spazio subito alla numero 12. E la nuova creazione di Shakira e Burna Boy hanno creato un inno vibrante che celebra l'unità globale e la passione per il calcio. Canzone ufficiale dei mondiali di calcio FIFA 2026. Dai dai! E in undicesima, attenzione, guadagnano 4 posizioni gli Hotel St. George e You Dam Dam. Divertente e giocosa, Exclusive Dance Chart con noi. L'estate è meravigliosa.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Radio Team 2000, da Villa Urbana.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

Siamo alla session dischi caldi numero 10, un'esplosione di energia che fonde il groove travolgente del funk, le atmosfere scintillanti della disco music e la freschezza del dance pop contemporaneo. Come da tradizione gabbaniana, tra ritmo e ironia si nasconde uno sguardo lucido sulla società di oggi. Summer Funk, Francesco Gabbani, numero 10 alla Exclusive Dance Chart.

Bornoin. Siamo arrivati così a un'altra posizione col segno più in classifica. Ramon Ramonito e Raf Marchesini in Los Niños del Barrio. Un viaggio sonoro che attraversa i quartieri dell'America Latina, strade piene di vita, sorrisi autentici e bambini che trovano la felicità nelle cose più semplici. Ecco per voi, Los Niños del Barrio, numero 9.

0: Le curve pericolose in questa prima parte alla Exclusive, protagonisti Camel Fat, Topic, Becky G, Ugel, Shakira, Hotel St. George, Francesco Gabbani, Ramon Ramonito, Karim Razak. È tempo di fare un jump to the past, un piccolo salto nel passato. Disco Flashback.
1: Disco Flashback.
0: Indietro nel tempo di 49 anni con i KC and the Sunshine Band, un gruppo musicale statunitense tra i massimi esponenti del fenomeno della disco music. Eccoli in I'm Your Boogeyman, 1977, Flashback.

Per il Buzz in the Box il bravissimo DJ Umberto Bazzanelli ci ha messo dentro una bella versione Afro Tool di AIE del DJ sudafricano Casango e del DJ producer italo-spagnolo Alejandro. La versione di Bazzanelli, Jerry DJ e Michelle.

posizione numero 7. Eccolo il nuovo brano di Molly Molella insieme ai Boosty Kids. Il messaggio è chiaro, riflette sulla crescita personale con un ritornello orecchiabile. And It Goes Like, la nuova di Molly Molella.

Max Martinelli, on the mic, number 4. Ci avviciniamo così all'Olimpo, ma di scena in quarta ci imbattiamo in una bellezza inaudita, intramontabile. Una è quella della sempre arzilla Madonna e l'altra è quella di Sabrina Carpenter. Bring Your Love farà parte del prossimo album Confession 2 di Maria Luisa Veronica. Musica, la exclusive.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style. Bring it up.

numero 2, exclusive dance chart, la voglia estrema di non far finire mai una serata quando suonano loro, quando ci sono i Medusa e anche la featuring di Harry Camomile. Tutto racchiuso in un pezzo, le emozioni, la voglia di stare lì e ballare tutta la notte e mai farla finire. Don't wanna go home. Sono i Medusa, in seconda.

Tanta bella dance tutta nuova alla Exclusive Dance Chart in questa seconda parte con Molella, i Busty Kids, Bibi Rexha, Boss Sinclair, Madonna, Sabrina Carpenter, gli Another, i Medusa. Dai che andiamo, svegliamo la numero 1.

0: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Sintonizzate le radio, le app, Alexa, tutti i device. Ci sono le 15 tracce italiane più consumate della settimana. On the mic ci sono io, Max.

Posizione numero 10, ecco lo start sulla nuova puntata dei più belli con un pezzo che mette tutti di buon umore. Si intitola Partenope ed è il nuovo singolo dei The Colors insieme a Serena Brancale. La produzione è di Merck & Cremont.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Numero 9. Non è proprio una novità che San Giovanni è un esperto di hit estive. Un sound latino che sposa appieno le qualità vocali della bella e brava Clara. Eccoli insieme per Le ragazze.

0: Solo i più belli d'Italia suonano il giusto mix di successi del momento.
1: Arriva Eddie Brock e i più belli. L'artista romano si ritrova a consolare continuamente la donna di cui è innamorato, la quale continua a scegliere relazioni tossiche e superficiali con uomini sbagliati. Come deve fare Eddie Brock? Avvoltoi ai più belli d'Italia.
2: Ci ho provato, lo sai.

0: Aspettando l'uscita del nuovo album di Ultimo, prevista per il 19 giugno, ecco il brano che lo precede, Romantica, Ultimo.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Solo i più belli.
3: Vivi con noi la più bella musica italiana. Non perderla ogni settimana.
4: E in ottava ai più belli troviamo Gaia con Bossa Nostra, radici brasiliane, un movimento contaminazionale per un pezzo che punta alla perfezione. Bossa Nostra, lei è Gaia, numero 8.

tutto è lì. Appare il mistero alla numero 7 con i pinguini tattici nucleari. Ci sono persone capaci di scrivere canzoni, testi in una lingua che neanche conoscono. La xenoglossia è presente in Sorry, scusa, lo siento. Pinguini tattici nucleari, numero 7, i più belli.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Passa dai più belli, Samurai J. In Flamenco Paranoia raccoglie la sua passione per la musica, la vita e l'amore. Samurai J, Flamenco Paranoia.

Ecco la novità dei più belli d'Italia, la nuova canzone di Giuseppe Morana. Le cose possono cambiare, una canzone pop con influenze latin che racconta con leggerezza e ottimismo come anche gli imprevisti della vita possano trasformarsi in opportunità di crescita e rinascita. Bisogna guardare avanti col segno più e mai smettere di ballare e sognare. Giuseppe Morana, le cose possono cambiare, novità ai più belli d'Italia.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Solo i più belli.
0: Mike Jockey, Max Martinelli. Tre regine del ritmo che si incontrano. Tra funk, tarantella e tradizioni. Ecco, Serena Brancale, Levante, Delia In, Al mio paese.

Bello bello, profumato, fresco, di grandi successi all'Eurovision. C'è Sal Da Vinci in sesta ai più belli. Continua a godersi il suo momento di rinascita. Poesia. Sal Da Vinci.

0: I dischi italiani più belli della settimana nei Più Belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
1: Quinta posizione per Fulminacci. Dentro il brano Maledetto me c'è anche la voce di Tommaso Paradiso. Tra ritmi urbani e pensieri lasciati a metà, a spasso su Lungotevere Flaminio, ci porterà Fulminacci, Maledetto me. Numero 5.

0: me. Le 10 più forti.
1: I più belli tornano tra poco.
2: Solo i più belli.
3: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
4: I più belli con Max Martinelli. Ti resta in testa tutto il dì.
5: E con tanto di pillole antistress e il bisogno di ritrovare la propria identità, alla numero 4 troviamo Francesco Gabbani e Summer Funk. Un pezzo perfetto per far muovere il piedino. Gabbani numero 4.

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Curiosità in terza, il vero nome di Madame è Francesca Calearo e Disincanto è il suo ultimo album, un disco accompagnato da importanti rivelazioni personali e discussioni sui social. Volevo capire, è con Marrakesh, numero 3, Madame.

0: i più belli d'Italia.
1: Buona domenica di Safe, è la numero 2 dei più belli, facile da cantare, dal ritornello orecchiabile. Il brano mette a risalto la realtà di chi cresce tra musica, strada e promesse mai mantenute. Safe, numero 2.

Ai più belli, questa settimana c'erano Merck & Cremon, Serena Brancale, The Colors, Clara, San Giovanni, Gaia, Pinguini Tattici Nucleari, Salda Vinci, Fulminacci, Gabbani, Madame, Marrakesh, Seif. Per voi serviamo la numero uno. Eccola la numero uno, Jovanotti e Alfa viaggiano in prima con Il vento in poppa. È proprio un buon vento quello di Giova e Alfa. Numero uno.

Un altro appuntamento di giugno 2026 con i più belli d'Italia finisce qui. L'appuntamento è alla prossima! Tante novità ci aspettano! Saluti da Max Martinelli!

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.